Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

and orange fish swim in tanks in water.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare

0: tutti questi ingredienti.
1: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
2: Hai fame, eh?
3: C'ho fame, sì.
2: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
3: Sempre merda, eh?
2: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: lasciate i cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

do do do do.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la storia.
3: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/streaming.
5: The prince was lost at sea. I was young. Opportunities.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisa che ce l'ha...

0: l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: bussolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Ci sono solo dei cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio, vuole tornare a casa?

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout. Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, Ossia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: L'informazione di Radio

0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è l'info del lunedì mattina per questo 15 giugno.
1: 9.02, iniziamo questa mattinata informativa ancora diciamo un po' stanche e stanchi dal Blackout Fest che c'è stata questa 3 giorni, venerdì, sabato e domenica al Manituana, per cui intanto ringraziamo tutte le persone, tutti gli artisti, tutte le artiste, tutte le persone che hanno cucinato, che hanno aiutato al bar, che hanno pulito, che hanno organizzato, che hanno montato i palchi e tutto quello che è stato fatto, e anche chi è venuto o è venuta a trascorrere la festa di Radio Blackout qui con noi. Intanto ci ascoltiamo un po' di Gentileschi, che ha suonato venerdì pomeriggio al Blackout Fest, che ci è piaciuto tanto e quindi ve lo riproponiamo questa mattina.

0: intanto vi ricordo i contatti 346-667-3263, che è il numero mobile, e poi il fisso 011-249-5669.
1: Questa mattina non abbiamo il telefono qui con noi, quindi purtroppo se volete interagire potete telefonare al numero fisso.

0: potete ascoltare anche in streaming sul sito www.radioblackout.org.
1: Questa mattina seguiremo una mattinata informativa con un ordine un po' particolare, perché abbiamo la possibilità di fare una diretta adesso e quindi faremo subito una diretta con l'avvocato Claudio Novaro, con cui ci mettiamo subito in contatto, e poi la lettura delle prime pagine la faremo più tardi.

0: Ed eccoci, dovremmo essere in diretta con l'avvocato Claudio Novaro, ci senti?
1: Noi non ti sentiamo.
0: Proviamo così. Ciao, ci senti? Perfetto, adesso proviamo a farci sentire anche noi. Scusaci un po' il casino, ma abbiamo un po' di problemi tecnici questa mattina. Allora, io ti ringrazio intanto moltissimo di essere qua con noi in diretta. Volevamo chiederti rispetto a quell'articolo che hai pubblicato su volere la luna e su appunto come la procura di Torino si stia dimostrando per l'ennesima volta, come dire, sempre più sadica, e come Torino si sia negli anni comunque sempre dimostrata essere un laboratorio di repressione in un certo senso. Quindi in particolare ci riferiamo alla notizia dei due ragazzi che si sono tolti la vita anche, come dire, a seguito comunque in un contesto di grave privazione di libertà personale dovuta appunto a delle misure cautelari a seguito di manifestazioni per la Palestina. Peraltro ricordiamo, ci sono stati dei momenti molto belli di ricordo di questi ragazzi, a cui ovviamente ci uniamo anche noi da Radio Blackout a esprimere la nostra vicinanza ad amici e familiari. Ma con te oggi volevamo un po' approfondire invece, per te che sono tanti anni che appunto lavori proprio qua al Foro di Torino, un po' come, diciamo, come vedi questa situazione, se si sta evolvendo, se si sta, come dire, appunto dimostrando un po' un pattern che prosegue.
2: Sì, intanto vorrei fare una premessa che mi sembra doverosa. Io sono un po' frastornato dall'attenzione mediatica che c'è stata rispetto al mio articolo, che era un pezzo che io avevo pubblicato, come spesso faccio, su un sito che è Volere la Luna, che era destinato a un circuito di lettori di quel sito e poi eventualmente persone di movimento che a volte recuperano gli articoli dal sito, li ripostano su altri account o su altri siti come Osservatorio Repressione o altri, insomma, siti di movimento. Invece questa roba, dicevo, mi ha un po' sconcertato, perché sono stato contattato da numerosi giornalisti nella giornata di sabato con domande assolutamente vergognose, nel senso che quello che mi chiedevano non era tanto la riflessione, perché poi l'articolo era una riflessione sul ruolo della magistratura e sul rapporto che la magistratura ha rispetto alle sensibilità individuali, eccetera, eccetera, di cui magari dico qualcosa fra un attimo. Ma la richiesta era di saperne di più su questo biglietto lasciato da uno dei due ragazzi che era morto, con un atteggiamento veramente morboso che è stato terribile. Ovviamente non ho risposto, ma so che questa cosa è andata gonfiandosi nel tempo, sono usciti un sacco di articoli, questi articoli vengono postati da vengono commentati da persone che hanno evidenti problemi cognitivi, perché scrivono delle cose assolutamente da imbecilli, ma in più dicono delle cose terribili, disumane, senza un minimo di etica, per cui insomma questa roba mi è sfuggita completamente di controllo. Il punto di partenza è stato che qualcuno ha mandato all'ANSA questo articolo, l'ANSA l'ha pubblicato, eccetera, eccetera, eccetera. Dico questo perché mi spiace che invece i sentimenti anche di riservatezza che le famiglie e gli amici di questi due ragazzi ovviamente credo abbiano rispetto alla questione sono stati a loro volta travolti senza che io riuscissi in qualche modo a frenare nulla. Faccio questa premessa perché mi sembra, insomma, mi sento un po' in colpa di aver non volontariamente ma lanciato sul piano mediatico due vicende che invece meritavano ovviamente rispetto e silenzio, e non questo pandemonio, questo casino mediatico che c'è stato. Fatta questa premessa, dico rapidamente due cose. In realtà le due situazioni sono diverse. A me premeva, l'articolo l'ho scritto sulla scorta dell'indignazione che mi era salita dopo aver fatto una richiesta all'ufficio del GIP per consentire agli amici del secondo dei due ragazzi morti di andare al funerale. La risposta era stata una risposta negativa. Io ero andato anche a interloquire direttamente col giudice, che non aveva cambiato il suo atteggiamento. Tutto questo mi aveva evidentemente piuttosto costernato, cioè l'idea che la magistratura non ti consenta di andare a una manifestazione funebre per portare, insomma, il tuo cordoglio, il tuo dolore, la tua sofferenza per una morte di un amico, mi sembrava una cosa incomprensibile. E ho tentato di ragionarci perché mi sembra un sentimento che allinea in molti settori della magistratura da molto tempo, cioè la difficoltà di fare i conti con quello che è un potere smisurato. Io nell'articolo citavo tra le righe Montesquieu, che parla di potere terribile, un altro illustre intellettuale francese di quegli anni, quando a 16 aveva un potere odioso proprio per le ricadute che ha sulla vita delle persone. Allora, tu hai questo enorme potere in mano e devi avere la consapevolezza che ti confronti con delle persone che sono persone che hanno sentimenti, ti confronti con persone che hanno delle vite, delle relazioni, e quindi se tu ci vai a incidere devi avere in qualche modo una consapevolezza. Questo sul piano generale. Poi, se voi mi chiedete qual è la situazione attualmente nel rapporto con la Procura e eventualmente col Tribunale a Torino, io dico di nuovo: Torino è un po' capofila delle pratiche, delle strategie di tipo repressivo nei confronti dei movimenti. Noi stiamo raccogliendo, insieme ad altre colleghe e colleghi che formano insieme a me, siamo un centinaio in tutta Italia, una rete che si chiama di Resistenza Legale. Abbiamo raccolto informazioni sui processi relativi alle manifestazioni pro-Palestina, e ci siamo accorti, mi sono accorto, che Torino è indubbiamente di nuovo un laboratorio di sperimentazione di pratiche repressive, perché a Torino i processi sono molto più numerosi, vanno avanti molto più in fretta, e soprattutto vedono l'applicazione di misure cautelari, che in questi casi sono quasi sempre state misure cautelari non custodiali, ma la Procura ha chiesto in molti casi, come ho provato a dire nell'articolo, misure come la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere, insomma, sono anni che non si dà più per i processi di questo tipo, perché c'è un intreccio di norme che in qualche modo non consente di arrivare a una misura così afflittiva. Ciò non toglie che la Procura continua a proporre istanze di questo tipo su suggestioni che evidentemente arrivano dalla polizia di coloro che fanno le indagini, che quindi conoscono direttamente lo stato dell'arte delle manifestazioni, dei movimenti e quant'altro. Allora, dicevo, Torino sperimenta queste iniziative che sono all'avanguardia, perché in tutta Italia questi processi si fanno, ma si fanno con imputati a piede libero. Solo qui da noi si fanno con misure cautelari che, per fortuna, negli ultimi casi quasi mai sono state custodiali, tranne un paio di volte, e sono sempre state di natura appunto non custodiale, con obblighi di prescrizioni, obblighi di rientro notturno e quant'altro. Ma questo dà un po' la misura di come funzioni la giustizia nella nostra città. Dopodiché, credo si debba aggiungere una serie di osservazioni che riguardano soprattutto Torino, ma non solo, e cioè che ormai la strategia repressiva è una strategia molto più articolata e plurale, nel senso che non passa solo attraverso il processo penale, che ha un suo decorso lento, farraginoso, un po' elefantiaco, ma passa attraverso misure di natura diversa che si affiancano al processo penale e che sono state introdotte dal legislatore. Quindi c'è una sorta di sinergia straordinaria tra le scelte che questo terrificante governo ha fatto con i decreti di sicurezza e poi l'applicazione che concretamente di queste norme si fa. Ricordo tra le tante cose, per esempio, le multe che stanno fioccando a manetta su tutte le ultime manifestazioni, perché l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato depenalizzato con l'ultimo decreto sicurezza, è stato trasformato in un illecito amministrativo per consentire, io credo, maggiore agilità repressiva, perché attraverso una pluralità di multe tu puoi colpire ovviamente i manifestanti tentando di dissuaderli dal partecipare alle manifestazioni future. Nel frattempo li colpisci, insomma, sul piano economico, in modo tale che hai una speranza di avere un effetto preventivo. E questa sorta di trasloco della giustizia penale sul terreno preventivo si vede su tanti fronti, attraverso le misure preventive vere e proprie, che sono i fogli di via, sorveglianze speciali che di nuovo sono state chieste a Torino, gli avvisi orali, nel senso che c'è una comprensione da parte di chi gestisce concretamente la repressione, che spesso sono misure molto più rapide come effetti finali rispetto appunto alle misure cautelari o a quelle che seguono le condanne, quindi le esecuzioni penali. E quindi si affiancano a una serie di meccanismi chiaramente processuali, cioè il processo penale con le contestazioni, eccetera, eccetera, una serie di misure parallele. Spero di aver fatto, insomma, un quadro molto rapido di quello che mi hai chiesto.
0: Sì, ti ringrazio. Peraltro, proprio nell'articolo giustamente citavi anche il caso di Saresandro, in cui quasi un centinaio di persone gli è stato impedito di andare a depositare una corona di fiori per, appunto, per Saresandro, fermati con questo fermo preventivo che di nuovo, come dire, un po' dà la misura di questo carattere, diciamo un po' sadico, forse non è la parola giusta, però che, come dicevi tu, non tiene conto poi della sproporzionalità, diciamo, del potere anche rispetto alla vita come dire, proprio personale, anche sentimentale in un certo senso delle persone. Io ti ringrazio.
2: La preventiva è una delle innovazioni più rilevanti dell'ultimo decreto sicurezza, è una delle più incredibili perché è in contrasto con una, secondo me, una pluralità di norme costituzionali. Il punto è che è difficile sollevare delle questioni costituzionali perché è in larga parte affidato a scelte discrezionali della polizia e comunicazioni al magistrato. Quindi non c'è un vero e proprio procedimento penale nell'ambito del quale tu puoi sollevare la questione di costituzionalità. Noi su questa cosa ci siamo interrogati, si sono interrogati in particolare i colleghi romani che difendevano alcuni tra i 91 bloccati e portati in questura, e la difficoltà sta proprio in questo. Hanno tentato di individuare una serie di passaggi per tentare di opporsi a questi fermi preventivi, ma non è facile proprio perché, come dire, un'area sottratta alla giurisdizione affidata invece alla discrezionalità dell'amministrativa della polizia, che di fatto continua ad essere il vero protagonista di tutte le nostre vicende, di quelle legate ai movimenti, nel senso che la polizia ha una sorta di monopolio interpretativo di tutto quello che capita, è colei che fa le selezioni degli indagati, che sceglie come qualificare i reati, eccetera, eccetera. Le procure da questo punto di vista sono un passaggio successivo, ma voglio dire che sono in mano alle polizie, ma insomma fanno un lavoro che è quello di mandare avanti delle proposte complessive che arrivano già belle confezionate dalla polizia giudiziaria, in particolare dalle Digos territoriali. Insomma, chiarirle, insomma.
0: Certo, ti ringrazio tantissimo. Ti chiedo se hai ancora qualcosa che volevi aggiungere, altrimenti ti saluteremmo ringraziandoti tantissimo per questo contributo.
2: No, guarda, io il quadro questo è, il futuro non sembra roseo perché finché ci saranno norme che continuano a peggiorare con l'introduzione di nuovi reati, l'introduzione di nuove aggravanti o di strumenti anche amministrativi o processual penalistici che vanno ad aggravare la situazione, è evidente che si danno in mano degli strumenti ulteriori di repressione, tutti legati ovviamente a specifiche categorie dei soggetti. Insomma, questo governo, questa ha come obiettivo, come target finale delle proprie iniziative legislative i poveri, soprattutto i migranti, e poi dall'altro chi si ribella, chi agisce le proteste nelle piazze. Quindi
0: sì, peraltro,
2: è una strumentazione ormai cos'è?
0: No, scusami, mi veniva in mente adesso che dicevi questo, che poi quando, come dire, due categorie si uniscono, tra cui appunto le fasce giovanili e magari le persone razzializzate di seconda e terza generazione, che peraltro, come dire, si mobilitano, si sono mobilitate per la Palestina, sono tre categorie in una, diventa sostanzialmente, come dire, il nemico principale da direzionare.
2: Poi c'è ormai da tempo una grande sinergia con la terreno della comunicazione, per cui escono delle cose incredibili in questi ultimi mesi, anni, a Torino, ma non solo, sono usciti articoli vergognosi sullo stato dell'arte dei movimenti, sulle manifestazioni, c'è una creazione di un allarme spropositato rispetto anche a fatti modestissimi. Tutto questo serve ovviamente poi a preparare il terreno per la risposta punitiva, che è quella successiva. Quindi lo stato dell'arte, dicevo, è particolarmente negativo, sta poi all'intelligenza collettiva dei movimenti riuscire a dare delle risposte che siano articolate, che in qualche modo riescano a sottrarsi a questa tensione repressiva. Insomma, speriamo in bene.
0: Certo, ti ringrazio molto allora, e ti saluto e ti auguro una buona giornata. Grazie di essere stato con noi.
2: Tanto, ciao, buona giornata a voi.
0: Buona giornata.

0: Allora, sempre sintonizzate e sintonizzate su 105.2 e 50. Purtroppo, insomma, una mattinata funestata da problemi tecnici, e quindi questa è l'Infolunedì mattina prima della prossima diretta, che sarà con Michele Giorgio. Qualche aggiornamento sulla situazione della guerra fra Iran e Stati Uniti.
1: Sì, anche perché appunto non vi abbiamo letto le prime pagine, quindi alcune cose non ve le abbiamo raccontate. Se non avete ancora sentito giornale radio, letto le prime pagine o qualunque cosa, tra appunto le prime pagine di tutti i giornali c'è la firma, diciamo, di questo accordo tra Iran e Stati Uniti. Vi leggiamo un pezzettino di un articolo del Post che titola è stato confermato sia da Trump che dal regime iraniano, dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni, ma è una specie di accordo per negoziare un futuro accordo. Infatti domenica sera, quindi ieri sera, in realtà ieri notte qui da noi in Italia, il primo ministro pakistano, poi l'articolo giustamente ricorda che il Pakistan è il paese che sta mediando tra Iran e Stati Uniti, ha annunciato questo accordo per mettere fine alla guerra. In seguito è stato poi anche confermato sia dal presidente Donald Trump che dal ministro degli esteri iraniano. Questo è un passaggio importante, perché spesso abbiamo sentito Trump dire: ah, abbiamo trovato una tregua, continua la guerra, no, abbiamo fatto la pace. Questo ovviamente senza mai avere nessuna realtà nei fatti, quindi il fatto che sia effettivamente una notizia detta da ambo parti è un passaggio rilevante. È stato detto anche appunto che questo accordo verrà poi nei fatti firmato venerdì 19 giugno in Svizzera, e sostanzialmente prevede l'immediata e permanente fine delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Non si sa però che cosa contenga poi precisamente questo accordo e che cosa prevede sulla questione che è stata da sempre più dirimente all'interno appunto di questo scambio, di questa trattativa per arrivare alla pace, che è appunto il programma nucleare iraniano.
0: E poi il testo dell'accordo ancora non è stato reso. Sharif ha aggiunto che nei prossimi giorni ci saranno alcuni incontri per formalizzare l'accordo nei suoi aspetti tecnici prima della firma. È verosimile, insomma, che alcuni punti dell'accordo debbano essere in realtà ancora discussi. Al momento è impossibile farsi un'idea più precisa sul suo contenuto e le implicazioni. Ormai da settimane questo accordo, insomma, sembrava vicino. Trump ha annunciato la tregua una quarantina di volte, secondo quanto ha ricostruito la stampa nordamericana. La prosecuzione degli attacchi israeliani in Libano, compresi quelli delle scorse ore, un violentissimo bombardamento verso il Beirut Sud, avevano rischiato e tuttora rischiano più volte di far saltare il cessate in fuoco, il fuoco in vigore, anche perché c'è una divergenza di interessi fra Trump, che vuole uscire da questo cul-de-sac, e invece Netanyahu. In un post molto enfatico su Truth, Trump ha sostenuto che l'accordo con l'Iran sia completo e di aver autorizzato la riapertura totale dello stretto di Hormuz, e nel messaggio sostiene anche che il traffico marittimo sarà senza pedaggi, che l'Iran chiedeva da marzo e che sembravano invece destinati a restare nella futura gestione dello stretto, tant'è che c'erano trattative anche con l'Oman, che è il paese che sta dall'altra parte della sponda. E il vice ministro degli esteri iraniano Gharibadi ha detto alla TV di Stato che ora inizierà un periodo di negoziazione di 60 giorni, quindi insomma questo accordo è propedeutico a quest'altro processo di negoziazione, che probabilmente coinvolgerà anche la questione del nucleare e delle sanzioni e degli importi congelati iraniani, volto a raggiungere appunto un accordo finale. Ha specificato che i colloqui inizieranno solo dopo aver verificato che gli Stati Uniti rispetteranno alcuni impegni, fra cui la revoca appunto del blocco dello stretto di Hormuz.
1: Sì, infatti questa sarà poi la prima, diciamo, domanda che faremo a Michele Giorgio, col quale ci metteremo in collegamento tra pochissimi minuti. E rispetto a quest'ultimo punto, diciamo, questa divergenza di opinioni è un po' un eufemismo, però diciamo così, divergenza di opinioni fra Netanyahu e Trump, c'è un articolo su Repubblica, che è il giornale che abbiamo acquistato per voi questa mattina, che a pagina 4, che titola "La furia del presidente, l'attacco a Netanyahu, non capisci un C, puntini puntini". Anche noi diremo puntini puntini perché non si possono dire parolacce in radio, tuttavia è virgolettato, e in questo articolo sostanzialmente si ripercorre un po' lo scambio che c'è stato tra Trump e Netanyahu, quando appunto c'è stato questo fortissimo bombardamento a Dehiye, che è il quartiere a sud di Beirut, che gli israeliani hanno come sempre ovviamente rivendicato come un attacco, diciamo, difensivo, comunque in risposta a degli attacchi di Hezbollah, ma che, come dire, possiamo più facilmente leggere all'interno di appunto questo scambio, per cui è evidente che, ma come sappiamo e come è evidente già da diversi mesi, Israele non ha mai voluto alcun tipo di tregua, non ha mai voluto alcun tipo di pace, e essendo, come dire, la pace in Libano un tassello fondamentale per trovare, diciamo, questo accordo, questa tregua tra l'Iran e gli Stati Uniti, ovviamente questo diventa uno scambio. C'è stato questo scambio molto acceso, per cui Trump ha pubblicato proprio sul suo social una serie di frasi, tra cui appunto perché ha intrapreso questo attacco, mi ha fatto arrabbiare, gliel'ho fatto sapere, non ha un c... di giudizio, questo appunto virgolettato e tradotto da quello che lui effettivamente ha pubblicato. Da lì ovviamente c'è stata poi la reazione di scandalo, tra virgolette, dei primi di Netanyahu, di Israel Katz e di tutti gli altri, che come sempre hanno risposto in maniera molto, molto dura sul fatto che evidentemente, come dire, Israele deve pensare a Israele, mentre gli Stati Uniti devono pensare agli interessi degli Stati Uniti. Quindi tra pochissimo ci mettiamo in collegamento, vi facciamo sentire ancora un goccino di musica e ci mettiamo subito in collegamento con Michele Giorgio.

0: E allora, dovremmo avere in linea Michele Giorgio, pronto, mi senti?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Michele, grazie di essere ai nostri microfoni. Adesso speriamo di riuscire a fare un collegamento dignitoso. Allora, noi ti volevamo innanzitutto chiedere questa bozza di accordo che pare sia stata raggiunta, che ricadute potrà avere sulla situazione in Libano, anche se Israele sta cercando a tutti i costi di tenere separati, diciamo così, la questione dello scontro fra Stati Uniti e Iran e la questione libanese.
1: Beh, allora, questo memorandum d'intesa, così come l'hanno chiamato, è una sorta di cornice all'interno del quale bisognerà poi stabilire tutta una serie di cose. Non è che siano state raggiunte intese su tutti i nodi principali che hanno portato a questa guerra, che, lo ricordiamo, hanno scatenato Israele e Stati Uniti il 28 febbraio con un attacco a sorpresa, Teheran dice a tradimento, mentre era in corso dei negoziate. Adesso ieri prima il Pakistan, poi Trump e poi anche l'Iran hanno confermato che c'è un accordo che dovrebbe essere firmato, appunto questo memorandum d'intesa, il 19 di giugno, tra qualche giorno, quindi in Svizzera, probabilmente a Ginevra, come si era già detto nei giorni scorsi. All'interno di questo accordo la cosa che dobbiamo sottolineare subito è che per ora non c'è un accordo preciso per ciò che riguarda il nucleare. Le parti dovranno, nei 60 giorni di cessate il fuoco che cominceranno dal 19, in realtà sono già iniziate adesso i giorni di cessate il fuoco, dovranno raggiungere un'intesa appunto sul programma nucleare iraniano. E la questione più difficile è quella appunto delle centinaia di chili di uranio arricchito prodotto appunto dall'Iran, che gli Stati Uniti vorrebbero portarsi appunto nel loro territorio per neutralizzarlo. Gli iraniani per ora lo escludono. Sta di fatto che comunque le due parti hanno deciso di andare a questo accordo, e qui viene, diciamo, il primo dato che non può essere sottaciuto, cioè che questo accordo, che raggiungeranno anche nei dettagli in futuro, sperando che tutto vada per il meglio, è un accordo che sostanzialmente non è diverso da quello del 2015, quando appunto l'Iran e la comunità internazionale, con l'approvazione del presidente americano Barack Obama, raggiunsero questa intesa. Ed era un accordo che funzionava, un accordo che l'Iran stava rispettando, con tutte le sue regole anche rispetto all'arricchimento dell'uranio, che, lo ricordiamo, è fondamentale per produrre armi atomiche. L'Iran è stato accusato, diciamo, di avere un programma per dotarsi possibilmente di armi atomiche. Noi ricordiamo che l'Iran comunque la bomba atomica non l'ha fatta mai, ma nella regione medio orientale l'unico paese che ha le bombe atomiche senza averlo mai dichiarato e le possiede segretamente è Israele. E quindi, diciamo, è davvero penoso immaginare che quell'accordo che aveva funzionato e che Trump ha silurato nel 2018 su pressione israeliana sostanzialmente venga riproposto adesso, però qualche guerra in meno e qualche sofferenza decisamente in più, soprattutto per i civili della regione, i civili iraniani. Soprattutto negli ultimi anni, tutte le guerre che hanno visto protagonista Israele in Medio Oriente, e quindi c'è questo dato. L'altro dato importante è che dovrebbe esserci dentro il Libano. Noi diciamo, la cosa che voglio sottolineare è che da parte israeliana c'è un silenzio ufficiale rispetto a questo accordo, di cui Israele non fa parte, ha sottolineato Netanyahu. Che significa questo? Che significa che c'è dentro il Libano? C'è dentro il Libano probabilmente nelle intenzioni di Trump, che diciamo non dovrebbero esserci attacchi israeliani su Beirut, altrimenti l'Iran, come ha fatto anche ieri, minaccia di reagire e di rispondere a questi attacchi di Israele sulla capitale libanese, però purtroppo credo che il cessate il fuoco in Libano non ci sarà, nonostante l'accordo che include il Libano, perché Israele continua a colpire, continua soprattutto ad occupare una porzione importante di territorio sud libanese, dove sta creando una zona cuscinetto, e tutto questo non è destinato a terminare con questo accordo. Semplicemente le cose proseguiranno un po' più a bassa intensità, e tutto questo in un momento in cui, tra l'altro, in Israele il discorso si sta ulteriormente radicalizzando, perché si avvicinano le elezioni e dopo l'annuncio di questo accordo tra Iran e Stati Uniti, in Israele in queste ore si sta scatenando l'inferno politico, perché tutti accusano Netanyahu di non aver saputo impedire all'alleato americano di raggiungere questa intesa con l'Iran, che sarebbe molto negativa per Israele, perché l'accordo non rappresenta una vittoria. Le promesse della vittoria schiacciante immediata e della resa dell'Iran, che erano state fatte da Netanyahu e non solo il 28 febbraio e nei giorni successivi, appunto non si sono realizzate queste promesse. Quindi adesso non solo la destra estrema nel governo accusa Netanyahu di questo, ma lo fa anche l'opposizione israeliana, che tra l'altro, lo sottolineiamo, è formata in gran parte di altre forze di destra, che dicono che Netanyahu non ha saputo fare il suo lavoro. Lo dicono naturalmente anche a scopo elettorale, però certo è che in questo momento in Israele c'è una gran confusione, grandi polemiche, perché Netanyahu non ha vinto come prometteva la guerra, almeno nei termini che dava a Israele. Tutto questo lascia pensare che ci sarà sicuramente nei prossimi mesi un aumento delle attività militari, cioè degli attacchi in Libano e, ahimè, temo anche nella striscia di Gaza, dove c'è l'altro capitolo, che è quello del disarmo di Hamas, che può essere utilizzato come un pretesto per una nuova ampia offensiva.
0: Eh sì, poi in Libano ormai Tel Aviv ha occupato circa 2000 km quadrati, che è praticamente l'avanzamento più esteso dall'occupazione israeliana dell'82. E poi chiaramente questa situazione fa supporre che gli israeliani, così anche nelle modalità di occupazione, non sembra che abbiano intenzione di ritirarsi, anzi sembrano intenzionati a restare in quella parte di Libano.
1: Assolutamente.
0: Questo fa pensare che praticamente questa situazione, a parte che insomma sono poco credibili tregue e negoziati quando sul terreno si sta attuando una devastazione del genere, e poi soprattutto quelli che sono andati via da queste zone occupate da Israele sono state rese inabitabili, quindi non potranno ritornare indietro, e mi fa pensare che forse siamo di fronte a una situazione per

0: state completamente devastate, allo scopo proprio di non far tornare la popolazione. Questo fa pensare naturalmente ad una replica di ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo nella striscia di Gaza. Qui apro una parentesi: Israele occupa il 60% di Gaza e Netanyahu nelle scorse settimane ha ordinato all'esercito di arrivare fino al 70%. L'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre parlava del 53%, che era già tantissimo per un territorio di poco meno di 370 chilometri quadrati, che ospita ben 2.300.000 palestinesi. Ecco, il Libano va un po' verso quella situazione, anzi non un po', tanto verso quella situazione nel sud, e da un punto di vista politico è evidente che gli Stati Uniti, che hanno raggiunto un accordo che non piace a Israele con l'Iran su tanti punti, parlavamo del programma nucleare, ma potremmo parlare anche del programma missilistico, che oramai non se ne parla più. Israele aveva insistito finché l'Iran cedesse anche sulla questione della produzione dei missili balistici, che sono l'unica arma che realmente ha messo in difficoltà le sue difese aeree. Quelle di Israele sono considerate tra le migliori al mondo, e però i missili iraniani, missili balistici, non poche volte hanno bucato queste difese. Israele insisteva su questo e però non se ne è parlato più, e poi non so se ci faranno una sorpresa quando leggeremo il testo completo dell'accordo firmato, che sarà firmato il 19 di giugno. Però di fronte a questo Trump probabilmente lascerà mano libera a Israele su contesti più limitati, tra virgolette ovviamente, che sono quelli del Libano del Sud e della striscia di Gaza. Ecco perché non dobbiamo aspettarci nessuna novità positiva anche per quegli scenari. Coloro che in questo momento stanno parlando di accordo che riporta la pace in Medio Oriente, un po' tutta questa retorica buonista assolutamente distante dalla
1: fuori realtà, luogo.
0: E quindi diciamo, dobbiamo invece prepararci ad una situazione che andrà avanti per molto tempo, e personalmente insomma io non riesco a vedere una soluzione positiva di tutto questo, al di là dell'accordo che sarà siglato il 19 di maggio, che comunque certo almeno per quell'aspetto si spera riesca a fermare una delle guerre, una delle crisi più gravi. Però non abbiamo ancora risolto gran parte di tutto quello che conosciamo.
2: Ti ringrazio molto per quello che dicevi. Peraltro, appunto, mentre parlavi mi veniva in mente che la settimana scorsa anche abbiamo fatto, diciamo, un po' un approfondimento per fare un po' il quadro di quale fosse la situazione in Libano, e commentavamo come nei fatti il paese sembra praticamente spezzato in due, dove la zona sud, che prima aveva appunto come confine il fiume Litani, ma che si sta spostando sempre più a nord, che rimane difeso da Hezbollah, che appunto prova, come dire, a porre un argine all'occupazione, o comunque diciamo all'ingresso delle forze di occupazione israeliane, e poi il centro e il nord del paese, che sembra, come dire, alternarsi tra una situazione di calma e invece appunto situazioni di come dire di un attacco più diretto, in cui invece c'è ancora, come dire, la presenza poi dell'autorità libanese, e quindi poi dell'esercito libanese. E questa situazione, non perché, come dire, vogliamo avere la sfera di cristallo e dire che cosa succederà al Libano, anzi speriamo ovviamente che non sia così, però dà un bel quadro anche di quali sono le intenzioni invece di Israele, che sono sempre le stesse. Anche a un certo punto il modus operandi è sempre lo stesso, ricorda molto anche la situazione striscia di Gaza e Cisgiordania, in cui appunto quando fa comodo si separa il discorso, sia, come dire, a livello militare con strategie diverse, ma anche poi a livello pubblico, separando i due contesti e parlando appunto di nemico Hamas, Hezbollah, eccetera, localizzato in una determinata regione che quindi va invasa, va occupata, come dicevi, il tentativo di allargamento fino al 70% nella striscia di Gaza, e invece poi tutta una serie di altre strategie di occupazione non meno, come dire, coloniali e non meno violente anche in Cisgiordania. E su questo volevo farti una domanda rispetto a un articolo di forse già qualche giorno fa, in cui raccontavi un po' della situazione

0: anche di Khalal Ahmar, che va avanti ormai purtroppo da ben prima del 2018, ma che si è molto acuita appunto in questi ultimi anni, che è appunto questa regione dove si trova questa comunità palestinese che rischia di essere cacciata, in cui c'è anche appunto la situazione della scuola delle gomme. E volevamo chiederti se ci puoi raccontare un po' di più di questo piano di cui parlavi nell'articolo E1, di diciamo allargamento e di occupazione attorno a Gerusalemme, con un'ipotesi di provare a spezzare la Cisgiordania in due, o comunque diciamo andare in quella direzione.
1: Sì, la questione di Khan el-Ahmar va avanti oramai dal 2009, da quando è stata costruita la scuola di gomme, che ha reso più permanente questo insediamento beduino, che è diventato una vicenda simbolica anche di resilienza del popolo palestinese in questa determinata area tra Gerusalemme e Gerico, che si chiama zona E1, che è particolarmente interessata da programmi di espansione della colonizzazione israeliana e che di recente proprio ha avuto un impulso molto importante con la decisione del governo israeliano di costruire, espandere le colonie appunto in questa striscia, in questo corridoio, e allo scopo evidente, lo ha dichiarato pubblicamente il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, che ha una delega particolare per la colonizzazione della Cisgiordania, allo scopo di impedire la nascita di quello Stato palestinese di cui oramai si sono perse le tracce da lungo tempo. Il discorso è che Khan el-Ahmar si trova appunto in un punto dove ci sono piani di costruzione di infrastrutture a sostegno delle colonie israeliane, per l'espansione delle colonie lì, e dove stanno sorgendo nuovi avamposti coloniali, e quindi questo ostacolo va rimosso. Il ministro Smotrich ha trovato il pretesto giusto per accelerare le procedure per andare allo sgombero di Khan el-Ahmar, una comunità di 300 persone, con questa scuola, la scuola di gomme, che è stata costruita con un progetto dello studio di architetti milanese Arco, dalla ONG di Milano Vento di Terra, e che ospita bambini, 170 bambini di varie comunità beduine della zona. Ecco, il ministro Smotrich qualche settimana fa ha parlato di un'intenzione da parte della Corte Penale Internazionale di spiccare dei mandati di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità anche nei suoi confronti e di altri quattro esponenti di primo piano israeliani, tra cui il ministro della difesa Katz, che si aggiungerebbero ad altri due mandati di arresto per il premier Netanyahu e per l'ex ministro della difesa Yoav Gallant. Se ne è parlato tanto in passato, si continua a parlare. Lui dice adesso di avere avuto queste notizie, quindi ha detto: di fronte a questo io, come ritorsione, come risposta, ho ordinato di sgomberare Khan el-Ahmar, che è stata protetta in tutti questi anni dall'Unione Europea, da altri paesi, tante ONG, ma anche tanti volontari italiani e non hanno manifestato, hanno offerto sostegno. La scuola si è molto ingrandita in questi anni, è diventato davvero un punto di riferimento per tutta una serie di attività, non solo scolastiche. E quindi di fronte a tutto questo c'è questa nuova prova di forza, vedremo come va a finire, ma come dicevamo prima, con le elezioni israeliane che incombono, perché si dovrebbe votare tra settembre e ottobre, non c'è ancora la data precisa, è chiaro che le forze soprattutto più radicali ed anche il governo, quelli che compongono questa maggioranza di destra religiosa, vorranno provare all'elettorato israeliano, che in stragrande maggioranza non ha alcuna simpatia ovviamente per i diritti dei palestinesi, anzi tutt'altro, di essere ancora quelli che fanno la politica con il bastone, per cui decisi ad attuare una serie di decisioni incuranti di quello che dice la comunità internazionale. E questo è un tema molto ricorrente in questi giorni in Israele, che Netanyahu, di cui parlavamo prima, pro dell'Iran, viene accusato di essere un po' un burattino nelle mani di Trump, e quindi il tema di essere indipendenti, di poter decidere e fare tutto quello che si vuole senza più tener conto non solo delle leggi internazionali, ma anche delle proteste dei paesi europei, che spesso sono alleati molto stretti di Israele, come l'Italia, la Francia e via dicendo, è un tema di campagna elettorale, e cane l'asma può farne le spese.
2: Certo. Bene Michele, noi ti ringraziamo del tuo contributo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
1: Io vi ringrazio e saluto i radioascoltatori.
2: Grazie ancora, grazie, alla prossima occasione. Ciao, grazie.
0: A presto, grazie. Buon lavoro.

0: Allora, sempre sintonizzati su 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questo è l'assonnatissima info del lunedì mattina per questo 15 giugno 2026. E prima della prossima diretta, ancora qualche notizia che è relativa a quello che sta avvenendo nei territori occupati.
1: Sì, vediamo sempre un po' di notizie Libano, Cisgiordania, Gaza, per ricordarci che appunto queste tregue non sono mai state reali tregue, ma che, come dire, in una lentezza che comunque uccide, che comunque continua a colonizzare, che comunque continua a occupare la terra palestinese, è importantissimo non dimenticarsi di quello che sta succedendo e tenere, come dire, sempre bene a mente anche quello che ci raccontava Michele Giorgio poco fa, e quindi tenere ben chiaro, come dire, quali sono le situazioni. E quindi vi leggiamo un paio di articoli. Il primo parla di alcuni episodi che purtroppo, come dire, raccontano un po' la quotidianità di violenza e occupazione all'interno della Cisgiordania, per cui sono sempre più frequenti gli attacchi e gli assalti a case, lavoratori e infrastrutture idriche. In particolare, appunto, ci raccontano come nelle ultime settimane ci sia stata questa ondata di violenza attribuita ai coloni israeliani che, come ci raccontava anche Michele, in vista, come dire, delle elezioni, sono sempre più protetti dalla cosiddetta estrema destra israeliana, quindi quelli che ancora un po' più a destra di Netanyahu, che quindi, come dire, supportano e legittimano qualsiasi tipo di azione da parte dei coloni. Nella giornata di sabato sono stati appunto segnalati diversi attacchi contro abitazioni di palestinesi ai danni di dipendenti di una società elettrica e alcune infrastrutture essenziali per l'approvvigionamento idrico, in particolare nell'area sud-est di Betlemme. Un gruppo di coloni ha vandalizzato e poi successivamente rubato le tubature dell'acqua situate nei pressi di un serbatoio, che è quella che ovviamente rifornisce la popolazione locale di acqua potabile. E ovviamente, come dire, questo si inserisce all'interno di una lunga serie di aggressioni che hanno preso di mira la zona, provando a distruggere le reti di irrigazioni e le coltivazioni agricole, che, come spesso fanno, sia provare, come dire, a tagliare e a occupare e a sottrarre tutte quelle che possono essere le infrastrutture che permettono la vita e la sopravvivenza della popolazione sul territorio, con l'obiettivo, ovviamente, da tenere sempre a mente, di Israele, la pulizia etnica. Quindi in questo è funzionale il furto di acqua, e i danni alle coltivazioni, così come i danni ai bestiame, che spesso accadono, sono di nuovo sempre funzionali anche a ridurre la possibilità dell'autosostentamento delle comunità in Cisgiordania, che sono anche, come dire, molto separate fra di loro a causa di questa annessione sempre più subdola, e quindi rendere sempre più difficile la comunicazione e la sopravvivenza, come dire, decorosa di tutta una serie di villaggi e di situazioni, ecco.

Intanto a Gaza, mentre continua a essere revocata questa tregua che è chiaramente sul terreno, ma non so, appare svuotata di qualsiasi significato, 9 vittime palestinesi si registrano nella striscia, insomma, quanto riferisce l'agenzia Wafa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un uomo palestinese di 29 anni con disabilità all'ingresso del villaggio di Duma, sul di Nablus. Questo è avvenuto in Cisgiordania. E poi, insomma, chiaramente continuano le violenze nei territori palestinesi, ben oltre i riflettori della cosiddetta emergenza umanitaria a Gaza. Nella striscia, il Ministero della Salute di Gaza ha comunicato che almeno 2 palestinesi sono stati uccisi e 11 feriti negli attacchi israeliani registrati nelle ultime 48 ore, i numeri che confermano come le operazioni militari e i bombardamenti non si siano mai fermati, nonostante gli annunci appunto di un fantasioso cessate il fuoco. Secondo il ministero, dal momento dell'annuncio della cosiddetta tregua di ottobre dello scorso anno, le forze israeliane hanno ucciso 983 persone, ne hanno ferite altre 3.122. Il bilancio complessivo della guerra raggiunge così, secondo le autorità sanitarie, 72.993 morti e 173.000 feriti dal 7 ottobre, ma sono chiaramente numeri che però indicano semplicemente i morti accertati, mentre invece i morti che non sono stati accertati, sepolti sotto le macerie, e i morti a conseguenza comunque della guerra, anche se non diretta, insomma, sono molti di più. Alcuni studi parlano di 120.000 persone, ma insomma è ancora tutto diciamo così da vedere, questa macabra contabilità, anche perché poi ricordiamo che nella striscia di Gaza non possono entrare né giornalisti né organizzazioni umanitarie, ci rimangono solo quelli che ancora riescono a rimanere là dentro. Dati che testimoniano una realtà drammatica, mentre la diplomazia continua a parlare di accordi, cessazioni delle ostilità, invece sul terreno i palestinesi continuano a morire e a vivere sotto la minaccia costante di bombardamenti, incursioni armate e attacchi che, insomma, non sembrano conoscere alcuna tregua.

0: E mentre prepariamo la prossima diretta con la quale ci sposteremo a parlare invece di Ucraina, ci metteremo in collegamento con Francesco Dall'Aglio, vi leggiamo l'ultima notizia diciamo sulla situazione in Medio Oriente, ma in realtà che ci riguarda più da vicino, perché qui a casa nostra, tra virgolette, ed è la vicenda di Mohamed Hanoun e degli altri palestinesi dell'Associazione Palestinesi d'Italia, che erano stati arrestati diversi mesi fa con accusa di 270 bis per con l'accusa appunto di aver finanziato delle associazioni terroristiche nella striscia di Gaza, scusate. Vi diciamo questo perché come dire, la vicenda giudiziaria ha avuto un decorso piuttosto complicato, nel senso che non aveva, come dire, tutta una serie di basi giuridiche per poter essere effettivamente formulata, quindi l'ennesimo caso, come dire, di una montatura da parte della procura italiana, sia, come dire, un asservimento a Israele, che come sempre, come anche nel caso di Hanoun, si fa notare. In particolare martedì a Genova ci sarà l'udienza decisiva in cui appunto si aprirà questa udienza definitiva su questa montatura appunto che ha portato in carcere queste quattro persone palestinesi. E l'invito da parte dell'Associazione Palestinesi d'Italia è chiunque sia nei dintorni di Genova o ci stia ascoltando da là e di essere presenti alle 9 del mattino, quando si terrà l'udienza proprio davanti al tribunale, e di essere appunto lì per dimostrare, come dire, sia la vicinanza a loro e alle famiglie, ma anche, come dire, la gravità proprio di questa situazione. Ci auguriamo ovviamente che vengano poi, a seguito di questa udienza, finalmente scarcerati Hanoun, Daoud, Yasser e Riyad.
1: E allora siamo in diretta con Francesco Dall'Aglio, non so se ci senti.
2: Io vi sento benissimo.
1: Benissimo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, chiaramente.
1: Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ti abbiamo chiamato perché con te spesso e volentieri, insomma, parliamo della questione, della situazione in Ucraina, e volevamo fare un po' anche il punto di quello che sta accadendo, perché i media occidentali descrivono in questa fase l'andamento della guerra come se fosse in corso un'offensiva ucraina che con i droni starebbe mettendo in difficoltà la Russia, soprattutto sul campo delle infrastrutture energetiche. Ma in realtà è così effettivamente? A me sembra che invece i russi mantengano, insomma, in qualche maniera l'iniziativa, e soprattutto siano in grado anche di rispondere con ordigni balistici che, insomma, fanno pensare che tutta questa offensiva ucraina in realtà non ci sia.
2: Allora, separiamo i fatti dalle opinioni, diciamo. Da qualche settimana c'è sicuramente da parte ucraina una campagna sicuramente efficace di operazioni a lungo raggio contro infrastrutture logistiche e le solite infrastrutture energetiche, nel senso di depositi di carburante, e soprattutto dal punto di vista militare hanno intensificato, ripeto, anche qui con un certo successo, gli attacchi sull'M14, che è l'autostrada che collega la Crimea al resto del Donbass, diciamo, no? Che passa nella lingua di terra delle oblast di Zaporizhzhia e di Kherson, e che ovviamente è importantissima per la logistica della Crimea, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista civile. E stanno anche attaccando i ponti. La Crimea è, diciamo, la base della Crimea, dove è attaccata al resto del continente, diciamo così, è una zona paludosa, insomma è una zona complicata logisticamente, per cui ci sono parecchi ponti, parecchie strettoie, e stanno effettivamente colpendo queste linee di comunicazione, creando dei problemi principalmente alla popolazione civile, tra l'altro, perché ci sono delle restrizioni abbastanza forti al momento, per esempio per l'acquisto di carburante da parte della popolazione civile della Crimea, perché ovviamente la priorità viene data ai trasporti militari. Naturalmente l'M14 è un'autostrada, ma è anche la spina dorsale veramente dei collegamenti tra Crimea e resto della Russia, diciamo, dai, non entriamo nella questione di se quelle terre le possiamo o non le possiamo considerare parte Russia, della, sì, della Russia. Quindi chiaramente questa cosa c'è, ok? Questa cosa è assolutamente reale. È anche vero che nei mesi scorsi, diciamo nell'ultimo paio di mesi, l'Ucraina ha effettuato una serie di controffensive localizzate, cioè significa non controffensive generali, che hanno portato a delle modifiche di quella che è la cosiddetta zona grigia. La zona grigia è quell'area che a volte è anche di una quindicina di chilometri, quindi non è una linea, che separa i due contendenti. Noi siamo abituati a considerare il fronte come qualcosa che ha una linea. Io sto qua, in mezzo c'è il filo spinato, il campo minato, il filo spinato dell'altro, il campo minato dell'altro, e dall'altro lato a 100 metri, 200 metri c'è il mio avversario. Non è così. Ci sono delle aree che sono contese, nelle quali c'è una fluidità di movimento, una sovrapposizione di posizioni, e dei villaggi che non si può neanche dire cambiano di mano, nel senso che nessuno li controlla. A volte tu geolocalizzi delle truppe russe in quel villaggio, il giorno dopo delle truppe ucraine, il giorno dopo ancora un'altra volta truppe russe. Perché? Perché nessuno ha il controllo di quell'area, anche perché entrambi i contendenti, nonostante quello che si racconta appunto sui giornali, utilizzano pochissimi uomini. Perché? Perché tutto è sotto il controllo dei droni, naturalmente, e mettere in piedi un assalto meccanizzato di 60 trasporto truppe e 40 carri armati significa farsi scoprire 10 giorni prima che l'attacco cominci, quale che sia l'attaccante. Quindi anche queste controoffensive ucraine, in realtà stiamo parlando di variazioni nel controllo e nell'estensione della zona grigia. Però, per carità, possiamo tranquillamente considerarle delle controffensive, hanno preso un po' di territorio. Il problema però, appunto, come hai detto tu, tutto questo è sicuramente vero, però la rappresentazione che ne viene data non è vera, le conclusioni che si traggono non sono vere, perché la conclusione che si trae da questa cosa è: la logistica russa è completamente distrutta, i russi non hanno più carburante, non possono più trasportare munizioni al fronte. Ricordo tra l'altro che l'M14 sì, collega la Crimea al Donbass, ma non ha niente a che fare con i combattimenti del Donbass, che hanno altre linee logistiche. Il popolo russo è assolutamente sconcertato da questa cosa, tutti odiano Putin, e quindi sostanzialmente il fronte sta per crollare, il regime sta per crollare, la storia è a un passo, moltiplicate per favore i soldi che ci date, in maniera tale da farlo crollare su. Ripeto, le conclusioni che si traggono da questa cosa non sono vere, perché la Russia continua nelle sue operazioni militari, per esempio nello stesso periodo in cui appunto abbiamo parlato di queste controffensive localizzate ucraine, la Russia ha fatto offensive localizzate nell'area di Kharkiv e di Sumy, proprio nei paesini che sono sul confine tra Russia e Ucraina, e ha preso il controllo di alcuni di questi. Per farsene cosa non lo so, però vabbè, comunque ha preso il controllo di alcuni di questi paesi e villaggi, ha intensificato le operazioni militari intorno e dentro ormai Kostantinivka, che è la più meridionale delle tre città fortificate che ancora resistono nel Donbass in mano ucraina, che sono Slaviansk, Kramatorsk e appunto Kostantinivka, che ormai è sostanzialmente caduta, nel senso che non è più una piazza forte di blocco. Quindi bisogna vedere poi tra poco cosa succederà, cioè se porterà a delle modifiche ulteriori del fronte, perché perso uno dei punti di ancoraggio, bisogna vedere come si riorganizzerà la difesa ucraina. Ma da quello che sappiamo, già da alcune settimane gli ucraini hanno cominciato una serie di operazioni di fortificazione più a nord, quindi probabilmente la stanno dando già per persa, perché appunto non è più troppo difendibile, ormai hai geolocalizzazioni di soldati russi ovunque nella città. Ripeto, questo è diverso dal controllo stabile, chiaramente. Però se tu hai geolocalizzazioni abbastanza continue di soldati russi in tutti i quartieri, beh, insomma, significa che non c'è più una linea di difesa coerente. Non, ripeto ancora per l'ennesima volta, questo non significa geolocalizzazione, non significa attestazione del controllo, però se ormai l'artiglieria e i droni ucraini cominciano a bombardare all'interno della città di Kostantinivka, significa chiaramente che bombardano zone che sono in mano ai russi. E questo è abbastanza chiaro. Contemporaneamente i russi stanno bombardando molto poco ormai dentro Kostantinivka. Da queste cose dobbiamo dedurre tutta una serie di questioni. Per cui in più la logistica, sì, certamente abbiamo detto, viene complicata, ma non viene certamente smantellata. Questo è un dato di fatto. Tra l'altro non ci dimentichiamo il disequilibrio mediatico sugli attacchi ucraini e sugli attacchi russi, cioè per ogni attacco ucraino andato a segno, qualsiasi cosa sia, ne abbiamo decine di filmati, foto, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente non sappiamo, o meglio, non viene comunicato che cosa invece viene colpito dai russi. Questo è il problema. Quindi tu, ovviamente, una persona che è inserita solo nello spazio mediatico occidentale ha assolutamente questa impressione, cioè appunto che ormai la Russia sia totalmente in fiamme, incapace di difendersi e che non il fronte stia crollando. Cioè questa è davvero l'impressione che viene data, però ripeto, non è esattamente così. D'altro canto la richiesta principale che viene fatta dalle autorità ucraine, oggi c'è il G7, dopo domani il 18, scusami, sarà la riunione dei paesi NATO, eccetera, sì, eccetera. La richiesta primaria che viene fatta è quella di missili antiaerei e antimissile. E anche qua, se davvero tu stessi facendo crollare il fronte,
1: si discosta dall'attitudine offensiva questa richiesta.
2: Esatto, chiederesti altro. Chiederesti altro, e se tu invece dici dovete assolutamente, perché non riusciamo più a contrastare gli attacchi russi. E questo significa che appunto la situazione è una situazione diversa. In più significa anche un'altra cosa, e questo secondo me è una cosa giusta assolutamente, perché appunto il conflitto è cambiato molto in questo periodo. Significa che il comando ucraino ha sostanzialmente abbandonato l'idea di una riconquista militare del territorio. Cioè, se mi passi il termine, si è russificato, nel senso che come i russi hanno smesso di fare di pensare alle grandi avanzate, perché non ha senso, hanno smesso anche gli ucraini. L'ultima grande avanzata, se ci pensi, l'hanno fatta loro nell'oblast di Kursk. Sì. Ed è finita come è finita. Da quel momento in poi nessuno dei due ha più pensato di organizzare una cosa del genere, un po' perché non hai forse troppi uomini per farlo e un po' perché oggettivamente non ha senso. È chiaro che ognuno dei due spera di riuscire a creare in alcune zone del fronte dei piccoli collassi della linea di difesa, come è avvenuto appunto intorno a Kostantinivka, e lì poi infiltrare, cioè queste le cavalcate dei carri armati non le vedremo mai più, questo è poco ma sicuro, a meno che oggettivamente in uno dei due contendenti
1: ci sia un crollo del fronte
2: certo. Esatto, o non crolli la leadership e quindi tu ti ritrovi con le unità che non sanno più cosa fare, certo. Naturalmente. Ma qui stiamo ancora lontanissimi, cioè non è che siamo lontani, è una cosa che non è assolutamente alle viste né da parte ucraina né da parte russa.
1: Senti, dal punto di vista invece del sostegno militare, però noi dobbiamo vedere anche come alcuni paesi come la Bulgaria, per esempio, si è un po' sfilata dal sostegno militare. Questo è avvenuto anche per l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, poi anche i paesi occidentali, insomma, in qualche maniera hanno respinto il 25 maggio scorso la proposta di Rutte di spendere lo 0,25% del PIL in aiuti militari. E poi c'era anche una coalizione per le munizioni promossa da Praga, e anche qui sono sganciati alcuni paesi europei. Insomma, quindi sembra che questo sostegno, insomma, incondizionato a Kiev in qualche maniera sia molto parolaio, per così dire, anche se poi appunto adesso c'è questa proposta di far entrare Kiev all'interno dell'Unione Europea, portata avanti da Merz. E a proposito della Germania, il capo dell'esercito tedesco ha detto che qui bisogna prepararsi per una guerra contro la Russia a breve. Insomma, ci sono delle posizioni, che come dire, un po' ambivalenti. Da una parte qualcuno che si lancia il cuore oltre l'ostacolo e propone una guerra aperta con la Russia, altri invece che si stanno ritirando, e anche qua in Italia Italia, per esempio l'aumento delle spese militari per la NATO, sembra che in questo momento la Meloni e compagnia stiano un po' nicchiando.
2: Ma allora mettere soldi non vuole farlo nessuno, questo certo. È chiaro, soprattutto, ed è anche razionale questa cosa, mettere soldi in armamenti che vadano altrove. Cioè, fin tanto che si trattava di utilizzare le vecchie scorte, che fossero ancora materiale Patto di Varsavia per i paesi dell'Europa orientale o comunque materiale NATO per i paesi occidentali, il problema non si poneva. Perché? Perché le scorte ovviamente vanno ripianate, no? Cioè, se tu dai via un numero X di lanciamissili, dico per dire, dopodiché ti aspetti che il tuo governo te li ricompri, e ovviamente te li ricompri nuovi. Quindi da questo punto di vista per i paesi europei, per gli eserciti dei paesi europei, questo era paradossalmente un vantaggio. Tu svuotavi i magazzini della vecchia roba e il governo poi ti comprava i giocattoli nuovi, diciamo. Il problema è che i giocattoli nuovi costano un sacco di soldi, chiaramente. E un altro problema è che la guerra in Ucraina continua. Non ti dimenticare che questo era un conflitto che ci è stato rappresentato, e io comincio a credere che non fosse solo rappresentazione, ma che fosse un'idea reale da parte della leadership di vari paesi europei, come un conflitto sarebbe durato pochi mesi e si sarebbe chiaramente concluso con una vittoria straordinaria. Quindi sì, diamogli tutto quello che hanno, loro sconfiggeranno la Russia e noi profitteremo, e in più appunto avremo i giocattoli nuovi. Questa cosa non funziona più. Il governo bulgaro si è sganciato da questa cosa. Perché? Un po' perché il nuovo governo è meno disposto all'aiuto incondizionato all'Ucraina, ma anche perché effettivamente praticamente la Bulgaria ha mandato tutto quello che aveva nei suoi arsenali, che poteva mandare, e anche un po' di roba che non poteva mandare, nel senso che appunto ora non riesce a ripianare. E il problema quindi è che continuare ancora a mandare materiale significherebbe indebolire ulteriormente gli eserciti nazionali. E lo scopo di tutte queste dichiarazioni, dobbiamo prepararci alla guerra contro la Russia, dove naturalmente sarà la Russia che ci attaccherà, questo è ovvio, e vanno in questa direzione. Cioè abbiamo assolutamente bisogno di soldi per comprare armi, ma per tenercele per noi, perché abbiamo visto che, come ogni tanto si dice, no, questo conflitto in Ucraina per via militare non si risolve. È inutile continuare a mandare materiale, nel senso, è utile per mantenere il fronte in esistenza, però non ti aspettare di vincere mandando 10 F-16, questo è il senso della situazione. Stiamo spendendo una caterva di soldi e stiamo impoverendo i nostri arsenali. Quindi la prima cosa adesso è rimettere in sesto gli arsenali europei, che effettivamente sono ai minimi storici, già non erano particolarmente, no, poderosi nel post guerra fredda, e adesso diventano sempre più poveri. In più non ti dimenticare che, avendo noi Europa perduto potenziale industriale, se prima avevamo delle industrie militari che, certo, non è che sfornavano roba come ai tempi della seconda guerra mondiale ovviamente, ma che insomma avevano una produzione non indifferente di materiale militare, adesso buona parte di queste industrie letteralmente non esiste più.
1: Infatti si parla di riconversione, non a caso, delle industrie automobilistiche.
2: Ma come se fosse facile.
1: Appunto.
2: Ma come se fosse facile riconvertire. Anche perché poi, tra l'altro, non è più il 1919, capito, in cui l'autoblindo è una normale automobile con le piastre di ferro sopra, e bene o male non c'è particolare complicanza per la Fiat o per chi per loro per costruire. Adesso stiamo parlando di sistemi d'arma di una sofisticatezza incredibile. Certo. Non è che puoi semplicemente dire ok, allora invece il camioncino io produco l'autoblindo. Non lo puoi fare, cioè lo puoi fare, ma devi fare una riconversione impressionante anche dal punto di vista economico. Chi te li dà sti soldi per riconvertire? Puoi realmente andare, appunto, lasciamo perdere la Fiat, che insomma non è neanche più italiana, ma puoi letteralmente andare dall'Audi e dirgli ok, allora tu non produci più queste auto, ma produci le auto blindo, i soldi ce li metti tu. E ovviamente l'Audi dirà: sentite ragazzi, andatevene dove dovete andare, se mi date i soldi per la riconversione, mi garantite un acquisto di X materiale, allora io la riconversione la faccio, altrimenti voi lo scordate. Anche perché non siamo in guerra, non è che puoi obbligarli, Certo, anche questo va detto.
1: Ma infatti
2: anche
1: il problema è anche creare un clima bellico che in qualche maniera possa poi portare a prendere delle decisioni. Mentre invece, per esempio, il comandante europeo della NATO, Alexis Grinkevics, ha detto che la Russia non cerca il conflitto con la NATO, non ha intenzione di attaccare. Cioè, ci sono anche delle dichiarazioni da parte di alcuni pezzi della NATO, lui è nordamericano, che insomma fanno capire come anche la NATO sia divisa su questo.
2: Lui è il, in sigla si chiama SAC-EUR, cioè il Supreme Allied Commander Europe,
1: infatti.
2: Ovvero sia uno che insomma due o tre cose su come
1: dovrebbe sapere la situazione,
2: dovrebbe saperle, ecco, dovrebbe saperle, sicuramente ne sa più di me, certamente, di questa cosa. E lui ha detto qualche giorno fa questa cosa, che è un'ovvietà, perché noi possiamo pensare della leadership russa tutto quello che vogliamo, però una cosa sicuramente non sono stupidi, e l'ultima cosa che può volere la Russia è quella di un allargamento del conflitto alla NATO, ovviamente. Perché? Perché non le conviene, perché appunto già è complesso avere a che fare semplicemente con l'Ucraina, che ha il sostegno della NATO, ma con la NATO che non può comunque intervenire direttamente. E figurati avere a che fare con la NATO vera e propria, anche perché noi stiamo sempre qui a ragionare che vabbè, ma tanto la Russia invade la Polonia, Trump non farà nulla. Dato il fatto che non è detto, perché poi una cosa è per la leadership statunitense non allargarsi all'Ucraina, e un'altra cosa è perdere dei pezzi di NATO sotto il tuo controllo. Attenzione, questo sembra una cosa completamente dimenticata da tutti, questo dettaglio, ma soprattutto poi, cioè, uno, Trump non è eterno, quindi non vedo la prossima leadership statunitense potrebbe al contrario decidere di fare cose ben diverse. In secondo luogo, ripeto, non è assolutamente detto che gli Stati Uniti mandino, cioè abbandonino l'Europa. Già se semplicemente facessero quello che fanno ora per l'Ucraina, cioè fornire intelligence, fornire sistemi di telecomunicazione e fornire armi, anche se a pagamento, per la Russia sarebbe un problema grosso, perché ovviamente poi ne manderebbero molte di più, naturalmente, anche perché appunto ti troveresti con i paesi europei che le acquistano, non con l'Ucraina, che non è più in grado di acquistare niente se non con i soldi che le diamo noi, perché
1: certo,
2: ovviamente
1: noi gli diamo i soldi,
2: devastata.
1: Certo, noi gli diamo i soldi, loro acquistano armi americane. C'era un aspetto su questo che chiaramente gli Stati Uniti hanno interesse a mantenere, diciamo così, la Russia sotto pressione, però poi i russi hanno fatto una proposta di mediazione a un certo punto, indicando per esempio Schroeder, e hanno chiaramente ricevuto una risposta negativa dalla Callas, ma anche una missiva che io definirei insomma impertinente e poco pertinente al contempo di Zelensky, che quindi fa capire come da questa parte non c'è nessuna intenzione di trovare un dialogo.
2: Ma allora la questione del dialogo è problematica, nel senso che allora queste dichiarazioni pubbliche, queste lettere pubbliche, queste sono, diciamo, sono delle questioni cosmetiche, cioè non è questa la diplomazia, ovviamente. La diplomazia la si fa in silenzio, la fanno professionisti, i quali sì, saranno russi, ucraini, tedeschi, giapponesi, americani, quello che vuoi tu, ma insomma, che si occupano di questioni pratiche e professionali. E quindi, ripeto, non sono gli annunci pubblici, come non sono per esempio i post di Medvedev sul suo canale Telegram, che ci danno la reale misura di quelle che sono le posizioni negoziali. È chiaro che entrambe le parti esprimono posizioni massimaliste, questo è naturale. E insomma, d'altro canto, che cosa dovrebbero dire i leader europei? Prendetevi quello che vi siete preso, basta che non ci bombardate più. È chiaro che non possono dire una cosa del genere, anche perché se lo dicessero, ovviamente la controparte direbbe: ah, ok, allora siete ridotti talmente tanto male che vi chiedo ancora di più, naturalmente. Questo è abbastanza ovvio. Queste sono le posizioni massimaliste, che non significa che siano le posizioni reali di negoziato. Al momento io non credo ci sia un reale negoziato, perché c'è il nodo territoriale, che ironicamente e paradossalmente è quello meno importante in tutta la questione del conflitto, ma è quello giuridicamente più complesso da risolvere. è quello giuridicamente più complesso, perché ovviamente nessuno Stato può dire ok, prenditi questo pezzo di territorio se non firmando una resa. Mm-hmm. Nessuna organizzazione internazionale può dire ok, allora sì, tu hai invaso questo paese, ne hai preso un pezzo, per noi va bene. Cioè, questa è una cosa che non puoi fare. E quindi ovviamente in un modo o nell'altro tu devi comunque mantenere questa foglia di fico del fatto che non riconosceremo mai questi territori come territori russi, e partiamo sempre dal presupposto che la linea del fronte è la base dei negoziati, non l'arrivo dal punto di vista territoriale. È chiaro che devi dire queste cose. Il problema, ripeto, è che comunque sono due posizioni che continuano a essere inconciliabili, perché entrambi i contendenti sono evidentemente convinti di poter alla fine riuscire a prevalere, e quindi al momento non gli interessa chiudere il conflitto. Il problema qual è? Il problema è che sempre di più diventa evidente, lo era da prima, ma diventa sempre più evidente, che sostanzialmente l'unica possibilità per l'Ucraina di prevalere in questo conflitto è avere un'Europa e degli Stati Uniti chiaramente molto più vicini di quanto non siano adesso, molto più disposti a dare di quanto non siano adesso. E questo, ripeto, è un problema per noi economico, è un problema politico ed è potenzialmente un problema militare. Perché ci sono elementi nella leadership europea che considerano che se la situazione del fronte in Ucraina dovesse cominciare a diventare catastrofica, al momento non lo è assolutamente, in nessuna misura, dovesse cominciare a diventare catastrofica, beh, probabilmente un intervento diretto di alcuni paesi europei,
1: ci potrebbe essere,
2: al di fuori, magari anche al di fuori del vincolo NATO, per carità, ma è una cosa che stanno cominciando a considerare possibile, e questa è una cosa abbastanza pericolosa per ovvi motivi.
1: Sì, decisamente.
2: Io non penso che la nostra leadership si stia facendo questi calcoli, con tutto, insomma, la mancanza di simpatia che io la nostra leadership, però almeno da questo punto di vista dobbiamo dare atto che si sta muovendo in maniera diplomatica, tant'è che appunto al famoso E3, cioè l'incontro Zelensky, Macron, sì, Starmer, Merkel,
1: si è defilata, certo.
2: E ha fatto finta di offendersi, diciamo, che non era stata invitata, ma anche qua, ripeto, figurati se appunto ci siamo dimenticati di chiamare, era occupato il telefono.
1: Diciamo che anche loro hanno l'istinto di sopravvivenza. Bene.
2: Ecco, mettiamola così.
1: Bene, Francesco, io ti ringrazio del tuo contributo, sempre molto interessante e stimolante. Il nostro tempo è finito. Grazie ancora e alla prossima occasione.
2: Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao, grazie.

0: 10.31, sempre in ascolto della mattinata informativa di Radio Blackout, come vi dicevamo all'inizio, puntata tutta un po' al contrario rispetto al solito. Abbiamo avuto le prime tre dirette dalle 9 alle 10.30, adesso passiamo invece con una lettura di articoli, approfondimenti. Alla fine vi faremo poi una carrellata forse delle prime pagine, ma in realtà come dire, proviamo a raccontarvi quali sono diciamo le questioni più dirimenti di questo lunedì 15 giugno attraverso appunto degli approfondimenti, evitandovi di leggervi i pessimi articoli dei quotidiani, ma provando ad approfondirli in maniera un pochino più sensata, speriamo. Passiamo a leggervi un articolo adesso pubblicato da Osservatorio Repressione su quello che sta accadendo a Belfast. Titola "Il ritorno di pogrom nell'Italia, nell'Irlanda, scusatemi, del nord. Case incendiate a raid contro le famiglie migranti, le violenze xenofobe nei quartieri lealisti di Belfast mostrano come la guerra contro i migranti sia diventato un nuovo terreno di mobilitazione dell'estrema destra europea". Questo, come dire, un po' la stessa deriva che stiamo vedendo anche negli ultimi giorni con le manifestazioni che c'è stata a Roma della rimigrazione e la nascita purtroppo per noi di Futuro Nazionale, ma di questo ne parleremo dopo. Per quanto riguarda invece quello che le immagini che ci arrivano da Belfast nelle notti tra il 9 e il 10 giugno hanno, diciamo, riportato un po' alla memoria quelle pagine più oscure della storia nordirlandese: case incendiate, famiglie costrette a fuggire, negozi devastati, autobus date alle fiamme e soprattutto ronde di uomini incappucciati che cercano le abitazioni di persone straniere per colpirle e terrorizzarle. Quindi non semplici disordini urbani, ma qualcosa di più vicino a un pogrom. Il pretesto che è stato utilizzato dall'estrema destra unionista è stato l'accoltellamento di un uomo scozzese di 40 anni che è stato aggredito da un cittadino sudanese che è stato poi arrestato e accusato di tentato omicidio. Fatto che è stato immediatamente ovviamente strumentalizzato e trasformato in una campagna collettiva contro l'intera popolazione migrante. Nel giro di poche ore, infatti, sui social network hanno iniziato a circolare questi slogan tipo "Enough is enough", accompagnati da appelli appunto a scendere in strada per cacciare gli stranieri.
1: E la sera successiva centinaia di persone hanno risposto a questa chiamata e nei quartieri a maggioranza unionista e lealista della città si sono formati gruppi che hanno attaccato abitazioni, negozi e strutture riconducibili a persone migranti. Diverse case sono state incendiate, in alcuni casi intere famiglie, compresi bambini piccoli, sono state evacuate pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero gli edifici. Un supermercato gestito da immigrati è stato saccheggiato e dato alle fiamme. Gli episodi di violenza si sono rapidamente estesi anche ad altre città dell'Irlanda del Nord. Ciò che colpisce è la geografia politica della rivolta. Le violenze si sono concentrate nelle storiche roccaforti del lealismo protestante e probabilmente non è un caso che i quartieri orangisti facciano poi riferimento adesso all'estrema destra xenofoba. Nei quartieri nazionalisti repubblicani invece non si sono registrati episodi analoghi, anzi organizzazioni e attivisti legati alla tradizione repubblicana hanno espresso solidarietà alle vittime degli attacchi e disponibilità a difendere le famiglie minacciate. C'è stato anche a Belfast una manifestazione antirazzista che ha visto la partecipazione di almeno 20.000 persone sabato scorso. Non è un dettaglio secondario. Per decenni l'Irlanda del Nord è stata raccontata attraverso la contrapposizione fra unionisti e nazionalisti, fra protestanti e cattolici, fra realisti e repubblicani. Oggi quella frattura continua a esistere, ma si intreccia con una nuova linea del conflitto, quella costruita attorno alla questione migratoria. E la destra radicale ha trovato nel migrante il nuovo nemico interno, un nemico utile per incanalare la rabbia sociale, l'impoverimento, l'insicurezza verso il basso anziché verso l'alto. È una dinamica che non riguarda soltanto Belfast, la ritroviamo nelle rivolte antimigranti di Dublino, nelle campagne della destra britannica, nell'ascesa della AfD in Germania, nelle politiche di deportazione e rimigrazione promosse da una parte crescente dell'estrema destra europea.
0: E infatti nell'Irlanda del Nord questa propaganda trova un terreno particolarmente fertile. Qui appunto nell'Irlanda del Nord questo odio nei confronti delle persone migranti si innesta su una serie di strutture organizzative che affondano le proprie radici proprio nel conflitto nordirlandese. Ex militanti e simpatizzanti delle storiche organizzazioni lealiste come UDA e UFVF, continuano a esercitare influenza proprio in alcuni di questi quartieri popolari. E dentro questo humus sociale che la xenofobia contemporanea si salda con una serie di vecchie culture settarie e paramilitari, aumentando appunto la capacità organizzativa e la violenza di questi attacchi. Ovviamente sarebbe un errore interpretare questo fatto accaduto esclusivamente come un problema irlandese. Lo dicevamo prima, Belfast rappresenta uno specchio dell'Europa contemporanea, in cui appunto da anni le classi dirigenti utilizzano il tema della migrazione proprio come asse centrale della propria agenda politica. Militarizzazione delle frontiere, respingimenti, deportazioni, centri di detenzione, criminalizzazione della solidarietà è stato, come dire, di emergenza permanente, in cui le persone migranti vengono trasformate come appunto un nemico interno, come un problema pubblico e una minaccia quasi esistenziale. E ovviamente le destre si radicalizzano attorno a questo discorso ereditato da un passato sicuramente molto, molto permeante, ma che poi appunto nella sua versione presente porta delle estreme conseguenze.
1: Beh, poi il risultato è, come al solito, una guerra fra poveri che maschera le vere responsabilità della crisi sociale. E invece di discutere dei salari bassi, precarietà, smantellamento del welfare, privatizzazioni e disuguaglianze crescenti, il dibattito pubblico viene spostato sulla questione dei migranti, che chiaramente diventano così il bersaglio di una rabbia che dovrebbe rivolgersi altrove. Ma questo è un discorso purtroppo ben sperimentato, ma c'è anche un'egemonia dell'estrema destra rispetto alle classi dirigenti. La questione dell'immigrazione, mentre prima era semplicemente una questione che veniva dibattuta nei circolini neofascisti, adesso è diventato un tema che è agitato anche dalle classi dirigenti. Quindi c'è questo legame, diciamo così, fra queste modalità per mantenere il controllo sociale. Le immagini delle famiglie costrette a fuggire dalle proprie case in fiamme ricordano che il razzismo non nasce in maniera spontanea, è il prodotto di una costruzione politica, culturale e mediatica. Quando per anni si racconta che i migranti sono un problema, che rappresentano un pericolo, che costituiscono una minaccia per l'identità nazionale, prima o poi qualcuno decide di passare dalle parole ai fatti. E per questo Belfast non è una parentesi, ma è un segnale di allarme. Gaza, il Libano, l'Ucraina e l'Iran rappresentano i fronti esterni di una crisi globale segnata da una guerra, da una militarizzazione e una competizione geopolitica che ha anche un fronte interno. E Belfast mostra invece appunto il fronte interno, quello in cui la gestione autoritaria della crisi assume la forma della caccia al migrante, del pogrom, della divisione sociale. Pensare che basti una condanna morale della violenza non sarà chiaramente sufficiente. La sfida è politica e sociale, significa costruire solidarietà fra i lavoratori, i migranti e settori popolari, rompere la guerra fra i poveri, ricostruire forme di organizzazione collettiva capaci di contrastare la propaganda dell'odio. E perché quando le case bruciano a Belfast non sta bruciando solamente una città, è un pezzo dell'Europa che sta bruciando, e soprattutto è il futuro dell'Europa.
0: Sì, anche perché vi ricordiamo che il 12, quindi proprio pochi giorni fa, è entrato effettivamente in vigore il patto europeo per la migrazione e l'asilo, che di cui appunto anche attraverso questi microfoni abbiamo più volte parlato, in cui vengono accelerate le procedure di espulsione alle frontiere, militarizzate sempre più le frontiere, criminalizzata appunto anche la solidarietà alle persone migranti e tutta una serie appunto di altre norme razziste e liberticide appunto dei diritti delle persone migranti razzializzate. E questo è stato, diciamo, verrà in parte ed è stato già in parte recepito in Italia attraverso l'approvazione di un decreto legge firmato il 4 giugno, ma che sappiamo appunto che andrà avanti, come dire, a botte di decreti legge di emergenza, per cui verrà modificata poi gli equilibri giuridici interni che permettono poi appunto la ricezione e poi l'applicazione proprio di questo patto europeo anche qui in Italia.

0: E nel frattempo ci ascoltiamo qualche pezzo di Afro Trap, prima parte 5, adesso parte 11. Come vi dicevamo, non faremo la classica lettura delle prime pagine, ma comunque diciamo, proviamo a leggervi qualche notizia appunto proveniente dalle prime pagine, ovviamente dell'Iran, dell'accordo ne abbiamo parlato all'inizio. Abbiamo parlato un po' diciamo, della deriva dei pogrom, degli attacchi estremamente razzisti e xenofobi su Belfast. Sulla Repubblica c'è un articolo che parla anche appunto della nascita di futuro nazionale, che magari possiamo leggervi un pezzettino adesso, così rimaniamo
1: In tema.
0: esatto, rimaniamo in tema. Parla ovviamente dell'Assemblea Costituente, purtroppo per noi, come dicevamo prima, di futuro nazionale di Vannacci. Abbiamo, immagino, visto e avrete visto anche voi, ascoltatori e ascoltatrici, le immagini delle manifestazioni appunto della remigrazione. Sono state sabato a suon di saluti romani, dove sono gli antifascisti e una serie di altre schifezze
1: Beh, gli antifascisti
0: innominabili.
1: per fortuna c'erano, perché a Roma c'è stata una manifestazione molto partecipata, si parla di circa 20.000 persone che ha sfilato in centro, quindi che ha messo insieme tantissime forze politiche, anche organizzazioni sociali. Contro questa, appunto, questa deriva fascista, quindi diciamo che gli antifascisti si sono mobilitati, chiaramente hanno avuto una copertura mediatica relativa.
0: Scarsissima rispetto alla quantità di pagine e pagine di giornali che spingono Vannacci. Comunque questo articolo di Repubblica, diciamo, racconta un po' quali sono stati i punti di questa nascita di futuro nazionale, e in prima pagina ovviamente spicca la notizia che il femminicidio non esiste. Come primo, diciamo, dei punti della proposta politica di futuro nazionale, numero chiuso per gli stranieri, in particolare parlano di una quantità minore del 4% della popolazione totale. Non so da dove l'abbiano tirato fuori questo 4%, ma vabbè. Mutuo tricolore, libretto del lavoro a 14 anni, scuola dura come la vita, cito testualmente, spazio ai camerati e al ricordo di Giorgio Almirante. Rispetto a appunto il non riconoscimento del femminicidio come reato, quello che dice questo articolo è che appunto, almeno più che dice questo articolo, quello che dice Vannacci è che un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così come c'è la violenza sulle donne, c'è quella sugli anziani, ma non esiste ancora un anzianicidio. Ora, abbastanza incommentabile questa frase, tuttavia vorremmo poi ricordare a Vannacci che un reato è sempre un reato, a prescindere dal colore della pelle, visto che invece, come dire, sembra gli attacchi, come dire, alle persone razzializzate sono all'ordine del giorno, ma penso che, come dire, la coerenza non faccia parte di questo personaggio.
1: Assolutamente, poi il problema

0: che ci dobbiamo porre è se questi temi, che insomma di una destra cavernicola in qualche maniera possono fare breccia all'interno di un tessuto sociale slabbrato, atomizzato e ormai posseduto, diciamo così, da tematiche e da slogan veramente beceri, o se invece la cosiddetta società civile sia un passo avanti rispetto a questi personaggi che sembrano veramente arrivare da secoli passati. Il problema è anche vedere quanto questo personaggio, attraverso il suo partitino, riuscirà a condizionare gli equilibri politici. Dietro di lui, come spin doctor, viene indicato Renzi per certi aspetti, ma probabilmente tenta di rompere l'unità del centrodestra, e purtroppo vediamo che dall'altra parte in qualche modo gli si dà molto spazio, nella speranza probabilmente di illusione che possa in qualche maniera erodere consenso all'estrema destra al governo. Il problema è che in un contesto come questo i personaggi che si presentano come nuovi ma che nuovi poi non lo sono, a volte invece riescono anche a ottenere dei consensi elettorali.
1: Sì, poi l'articolo continua sull'attacco alle quote rosa e dice: diranno che vogliamo che le donne stiano a casa a stirare. Invece la proposta è il merito, le donne devono arrivare con il merito e non servono con le quote rosa. Ricordiamo che il fatto di volere le donne a stirare l'ha detto sempre lui, quindi di nuovo la coerenza non spicca. E in ultimo punto di questo articolo, dopo aver illustrato il programma, ha ricordato di essere la vera destra, non come l'altra finta destra, e che decideranno soli in seguito se allearsi o meno con questi ex amici, e che verrà fatto esclusivamente prima delle elezioni ed esclusivamente sulla base del fatto che se passerà o meno questa legge elettorale. Questo interessante per provare a capire, diciamo, poi quali potranno essere gli sviluppi in vista poi delle prossime elezioni.

E a proposito dei temi agitati appunto da questa destra preistorica, insomma, la Svizzera ha rifiutato con un referendum l'iniziativa popolare che voleva limitare a 10 milioni gli abitanti della Svizzera. E quindi chiaramente non solo questo testo chiedeva misure per contenere la crescita demografica, ma chiaramente proponeva una stretta sull'immigrazione. Questa iniziativa popolare, che è stata portata avanti dall'Unione Democratica di Centro, che in realtà è un partito di estrema destra, non ha convinto la maggioranza dell'elettorato svizzero. Secondo i risultati definitivi sembra che il 54,8% sia espresso in maniera contraria.

0: Allora, sono le 10.52, sempre all'ascolto dell'info di lunedì mattina di questo 15 giugno. Ancora una notizia degli scontri che sono scoppiati alla vigilia del vertice di Evian fra i manifestanti anti-G7 e la polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra. Secondo quanto riportato dalle agenzie, i manifestanti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento, petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni. Sono stati sanzionati gli uffici della PricewaterhouseCoopers e la sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. E diciamo che questi scontri arrivano una vigilia caratterizzata soprattutto da una gestione dell'ordine pubblico piuttosto inquietante, strade completamente deserte, animate quasi unicamente dalle divise della gendarmerie, in occasione appunto di questo G7. Oltretutto questi militari erano griffati con il logo del G7, posti di blocco lungo tutto il percorso che da Ginevra conduce fuori dalla città, e quindi è totalmente blindata, mentre invece appunto i manifestanti hanno fatto una serie di manifestazioni però lontani dal luogo effettivamente del G7. Chiaramente i giornali parlano dei Black Bloc, ci viene in mente che sono passati 25 anni dai fatti di Genova, 19 luglio del 2001, e questi ancora parlano dei Black Bloc.
1: Sì, poi l'articolo continua dicendo che le manifestazioni appunto di protesta erano state annunciate, quindi ovviamente tutta una serie di negozi e luoghi svizzeri si erano premurati di coprire le vetrine addirittura con barriere di legno, che ci sembra veramente un po' esagerato tuttavia. E poi prosegue raccontando invece del summit che ci sarà poi effettivamente nella città svizzera vicino al lago. I lavori prenderanno il via con una cena di lavoro intitolata Affrontare insieme le grandi sfide internazionali, per poi avere appunto 3 giorni di incontri bilaterali e sessioni dedicate alle principali crisi internazionali e alle sfide economiche globali. Questo un po' diciamo il programma che si svolge sotto la presidenza francese di Emmanuel Macron. Martedì si entrerà proprio nel vivo del confronto politico con una sessione di lavoro sulla sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa, seguita poi da una la colazione di lavoro. Io leggo dall'articolo,
0: non c'è scritto il menù della colazione, no?
1: Dedicata alla crisi e alla stabilità in Medio Oriente, così sappiamo anche diciamo questi nostri meravigliosi ministri cosa fanno, dove vanno a mangiare. Sono tutte informazioni interessanti eventualmente per chi si trovasse in Svizzera e volesse andare a sputargli nel piatto, diciamo appunto i lavori poi proseguiranno con l'arrivo anche di rappresentanti di altri 5 paesi invitati dalla Francia, Brasile, India, Corea del Sud, Kenya ed Egitto, che parteciperanno proprio alla sessione dedicata a questi partenariati internazionali e al rilancio della cosiddetta solidarietà globale.
0: Questa definizione di paesi invitati dalla Francia, sommessamente vorremmo far notare che Brasile, India, Corea del Sud, Kenya, Egitto probabilmente rappresentano un PIL tutti insieme forse anche più grande o quasi analogo a quello, per non parlare poi del numero della popolazione, rispetto a questi paesi del G7 che continuano ancora ad avere una visione eurocentrica, per cui vengono invitati questi paesi quando fortunatamente questi paesi stanno costruendo insieme delle strutture di cooperazione internazionale che costituiscono una vera e propria alternativa appunto al G7.
1: Poi continua raccontandoci, a questo punto ve lo racconto perché siamo entrati nella wave, anche del pranzo di gala che verrà offerto da Macron, nella quale invece si dedicheranno a temi economici e tecnologici. Discuteranno per rilanciare la cosiddetta crescita economica, virgolettato, equilibrata, condivisa e sostenibile, uno dei cosiddetti pilastri appunto della presidenza francese del G7, a seguire una colazione di lavoro che vede al centro l'intelligenza artificiale e le condizioni per una sua diffusione, di nuovo virgolettato, sicura, rapida ed efficace.
0: Quindi avremo una crescita economica equilibrata, condivisa da chi, sostenibile per chi, poi ce lo devono spiegare, è un'intelligenza artificiale sicura, rapida ed efficace, insomma un luminoso futuro.
1: Certo, ci offriranno anche poi questa meravigliosa colazione di lavoro e pranzo di gala.

0: l'ha choisi.
1: E quindi vediamo in conclusione una carrellata degli appuntamenti per i prossimi giorni. Martedì 16 giugno, quindi domani dalle 20:30, cena sociale di quartiere Grab a Giardino Madre Teresa di Calcutta, ingresso corso Giulio Cesare. Ci sarà poi il mercoledì 17 giugno Vinili Bella Vita al Mescal Squat.
2: E ci arriva comunque un messaggio, anche se non abbiamo il telefono nella radio, ma riuscite comunque a raggiungerci, quindi di nuovo grazie per essere sempre sul pezzo e ricordarci le cose che noi non ci ricordiamo. È stata chiamata un presidio con assemblea in piazza Castello dal lato della prefettura domani, martedì 16 giugno alle ore 18. Per la liberazione di Dina e Domenico, i due attivisti che si trovano ancora imprigionati in Libia della Global Sumud flottiglia di terra, con la richiesta di appunto rilascio immediato e che possano tornare a casa.
1: In questi giorni è stata prolungata gli ulteriori 30 giorni la detenzione, quindi insomma è importante esserci.
2: Quindi ricordiamo martedì ore 18 piazza Castello lato prefettura. E continuiamo invece con i consueti appuntamenti. Vi abbiamo detto quello alla sede della FAI a Distro e Serigrafia. Ci sarà poi la cena del mercoledì al Mezcal Squat, sempre Bella Vita, questa volta Vinili Bella Vita. Un appuntamento giovedì 18 dalle 16:30 alle 21 con la tiendita popolare al Gabrio.
1: E poi ci sarà sempre giovedì 18 al Gabrio un incontro sulla questione abitativa, abitare in affitto, presentazione del libro e dibattito con Chiara Davoli e Stefano Portelli, che riguarderà appunto un altro piano per Torino, e quindi si discuterà della crisi abitativa in corso e di che cosa vuol dire oggi vivere in affitto in una città attraversata da forti dinamiche di speculazione.
2: E soprattutto si parlerà di turistificazione e gentrificazione, che col K Future Festival alle porte è sempre un tema interessante.

0: E quindi finisce qui questa avventurosa info del lunedì mattina. Per questo 15 giugno vi ho fatto compagnia in questi ultimi pezzi MHD, e mentre invece non ci sarà bello come una prigione che brucia, ma le prigioni devono continuare a bruciare lo stesso, e poi l'info riprenderà domani mattina alle 9.
1: Ringraziamo ancora tutte le persone che sono venute e hanno attraversato il Blackout Fest. Noi siamo ancora in ripresa e consueto appuntamento con l'info domani mattina ore 9, sempre 105.25.
0: Ciao.

Ha ha ha ha.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Multi Talks è bellissimo.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: 34 squatters si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'erba! Dell'erba! Dell'erba!
3: Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento
2: dell'erba!

0: basquete, rolou pra telinha.
1: Número 1.

Ore 15, un buonissimo pomeriggio da Babaluba. Questa è Radio Blackout 105.250 in FM in questo lunedì 15 di giugno 2026.

0: fu.
1: Un acquaplano quest'oggi, un suo ribelle mamma molto morbido.
2: E non brinca con fuoco, con il suo momento. Sem pensar em nada, só eu e você. Esquece outras paradas, vem pro meu.
1: E poi insomma questa tre giorni di fuoco in quel del fest di Blackout al Manituana, tra l'altro veramente ringrazio in primis insomma la radio che ha organizzato questo grande evento, il nostro evento dell'anno. E con insomma tante voci della musica, tanti artisti, tanti musicisti e poi insomma tutti quelli che circolano intorno, dalla cucina al bar, alla porta, insomma tanti tanti tanti tanti che insomma si spendono per far andare avanti questa radio. Quindi veramente un ringraziamento speciale a Radio Blackout e un ringraziamento anche a tutti quelli che sono passati, sono venuti, hanno partecipato sia per poco sia per tanto, insomma chi ha fatto la tre giorni, chi ha fatto solo un giorno, chi ha fatto due ore.
2: Só eu e você, esquece outras paradas, curte seu momento sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas.
1: Chi è venuto ad ascoltare un dibattito
2: sem pensar em nada. Só eu e você, esquece outras paradas. Vai, vai.
1: Quest'oggi Acquaplano ha aperto con una selezione un po' così, un po' un protesto per mettere poi João Gomes, che state ascoltando in sottofondo in questo momento direttamente dal Tiny Desk. E vabbè, in apertura abbiamo ascoltato l'audio ufficiale Bateno Peito, che è veramente una roba tamarrissima, con Papatigno, Ludmilla, Joe Gomez, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa, Veg, questo audio appunto ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, che in realtà non adoro, ma insomma è sempre anche interessante andare ad ascoltare questi pezzi un po' così.

Devo dire che un sacco di volte metto il nome di un artista brasiliano, mi viene sempre fuori un giocatore. Alcuni di loro hanno gli stessi nomi sia come insomma artisti, quindi cantanti, musicisti, che come calciatori. Queria nosso reencontro.

0: più tua figlia.
1: Ah, diciamo più giovane, quindi da piccolino cantava nel coro della chiesa all'età di 7 anni. Il suo album di debutto è 2021, quindi, insomma, poco tempo fa,

Beh, con questa fisarmonica di sottofondo si sente un sacco, insomma, le sue origini pernambucane. Infatti il suo, ad esempio, primo DVD è stato registrato a Recife nel 2022. Un concerto, insomma, che ha svolto anche con la partecipazione di Vanessa D'Amato.

0: scuola.
1: Infatti, come si sente in sottofondo, canta con questo il genere, insomma, che conosciamo, di quella zona, il fogò, e poi trae ispirazione alla cultura cowboy del Pernambuco e cita spesso, insomma, Luis Gonzaga, Belchior, Cartola.

Ora invece passiamo ad ascoltare il piccolo concerto sempre al Tiny Desk di Sandra Sa. E poi insomma facciamo due parole anche rispetto a lei, beh, sicuramente più vecchia di João Gomes, e, però sempre in forma. Una grande energia.

Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós.

0: Sandra De Sa, Sandra Cristina Federico De Sa, o meglio appunto Sandra Sa. Classe 1955, quindi insomma ora 70 anni.
1: Elsa è un ma.
0: Come sentite, insomma, ancora una bella voce che insomma ricorda un po' Tim Maia. E addirittura pensate che il cantatore Cazuza l'aveva definita come la

0: classe.
1: Nata nel sobborgo ferroviario di Pilares, il nonno materno era originario di Capoverde, il padre era un batterista che si esibiva in balere e in scuole di samba.

Infatti lei impara da suo padre, lo seguiva nelle sue varie esibizioni e poi ha imparato a suonare la chitarra praticamente da sola e ha iniziato a comporre dei brani. E poi con l'incoraggiamento dei genitori ha iniziato ad esibirsi come cantante nelle scuole di samba.

insomma, lunga carriera. Nel 1980 esplosa proprio come interprete grazie al brano Demonio Colorido, poi insomma i vari festival del MPB, nell'84 poi ha reso il suo repertorio più eclettico mescolando funk,

vabbè, nella sua biografia oltretutto intanto mettono anche questi, insomma, i generi sessuali, insomma le tendenze, ecco. Allora, in realtà ha un figlio che si chiama George, frutto di una relazione col compositore Tom Saga, e poi nel 2015 lei si è rivelata di essere lesbica. Infatti in realtà in queste ultime canzoni lei lo porta, questo suo, insomma, modo personale, insomma, di essere lesbica. Nel 1980 escono diversi lavori, 82, 83, 80, ogni anno praticamente.

oggi no, il mobile di Blackout probabilmente l'hanno tenuto alla festa, e solo il fisso, quindi 011 24 95 669.

15:36 minuti, siete sempre all'ascolto di Aguaplano 605-250 di Radio Blackout. State ascoltando la voce di Sandra Sa, anzi avete ascoltato perché il concertino è finito. Allora andiamo ancora a ascoltare qualche pezzo prima poi di insomma passare la palla così ludica direi a Sorry Belle Mamma. Intanto Vanessa D'Amata dal vivo, Amado.

0: dopo Vanessa D'Amata mi viene sempre così il pensiero di mettere Seu Jorge, perché insomma spesso hanno cantato insieme. E vabbè, lui insomma grande artista, grande voce, anche lui in questo pezzetto di concerto. E ora lasciamo Seu Jorge che fa un bel salto sul palco e invece passiamo a Sono Ribelle Mamma, vi lancio la sigla e poi vi lancerò di nuovo i live in realtà di questo weekend passato al Festival di Blackout, insomma ancora un ricordo freschissimo direi, e poi insomma parleremo di cose insomma non proprio belle, non so, ne avete sentito già parlare stamattina probabilmente all'info da alcuni messaggi che sono arrivati, e ne parleremo anche a Sono Ribelle Mamma, visto che si tratta di minorenni.
1: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
2: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
1: Sono un ribelle, mamma!

su questa bella base musicale dei West Riviera andiamo invece a dare una notizia in realtà non bella, insomma, rispetto ai due suicidi dei due giovani torinesi, dopo insomma le denunce, le manifestazioni Propal.

insomma, la notizia almeno di uno dei due, insomma, a me personalmente mi è arrivata, insomma, da un amico, perché ovviamente i figli, le figlie hanno partecipato alle manifestazioni per la Palestina, e poi insomma poco dopo sono arrivate diverse denunce. Così purtroppo anche la notizia di questi due suicidi, due a poca distanza uno dall'altro. Ma in realtà, per spiegarvi meglio, sicuramente un avvocato che è sempre stato l'avvocato delle lotte di Torino, ovvero Claudio Novaro, si è speso nella scrittura di questo articolo su Volere la Luna, che appunto racconta diciamo che cosa è accaduto, e titola "Quando la giustizia esclude e uccide".

Talvolta episodi apparentemente marginali o circoscritti mettono in luce dinamiche sociali consolidate e consentono di apprezzare come le rigidità culturali si radichino non solo nelle grandi questioni, ma anche nelle piccole pratiche quotidiane. In alcuni settori della magistratura sembra esservi, non da oggi, una scarsa consapevolezza di quel potere terribile di cui la stessa è titolare. Un potere il cui esercizio discrezionale incide profondamente sui diritti fondamentali, sulle libertà e sulle condizioni personali dei soggetti che lo subiscono. La capacità di soppesare attentamente le conseguenze delle proprie azioni, cardine di quell'etica della responsabilità su cui ci si interroga da almeno un paio di secoli, richiede, per evitare di prendere decisioni incongrue, anche un minimo di empatia con la vita reale delle persone, con le loro relazioni, con le loro fragilità anche. Partiamo dall'inizio. Ho conosciuto F alcuni mesi fa perché era uno dei giovani denunciati dalla polizia per le manifestazioni a favore della Palestina dell'autunno scorso. Con sorprendente velocità a F e a diversi suoi compagni e compagne sono state applicate nel febbraio di quest'anno una serie di misure cautelari. F, originario della provincia di Savona, a differenza di tutti gli altri e le altre, si è visto applicare la misura del divieto di dimora a Torino, città dove viveva da diversi anni, dove aveva studiato, dove aveva le sue più importanti relazioni amicali e affettive. Questa decisione, confermata al Tribunale del Riesame, l'aveva gettato nello sconforto. Nell'ultima conversazione telefonica che aveva avuto con il mio studio, gli era stato spiegato che si trattava di una misura temporanea, destinata ad essere modificata o revocata nel giro di qualche mese. Dopo un paio di giorni, F ha deciso di togliersi la vita. Non so dire che peso gli orrori del mondo, di questo mondo sempre più plasmato dal linguaggio e dalla grammatica della guerra, segnato da diseguaglianze e sopraffazioni, possono avere avuto sulla sua scelta così definitiva e radicale. Certo è che, dal biglietto che ha lasciato sull'auto prima di gettarsi da un dirupo, sembra di capire che il provvedimento giudiziario che riteneva profondamente iniquo abbia avuto un peso non irrilevante.

Non ho conosciuto invece direttamente C. Anche lui è stato di recente denunciato a Torino per le manifestazioni e i cortei a favore della Palestina. E purtroppo anche lui, a sua volta, pochi giorni fa, ha deciso di mettere fine alla sua esistenza. Le sue compagne e i suoi compagni gli hanno dedicato la scorsa settimana un commosso ricordo collettivo. Alcuni tra loro, colpiti a loro volta dalla misura d'obbligo di dimora a Torino, tra l'altro proprio nello stesso procedimento in cui anche F era coinvolto, hanno già urgentemente chiesto alla giudice di poter partecipare sabato 6 giugno al suo funerale. Le esequie si sarebbero tenute a Settimo Torinese, un comune che confina con Torino, ma a cui, visti gli obblighi cautelari in corso, avrebbero potuto accedere solo previa autorizzazione della giudice che aveva in carico il fascicolo. Costei, preventivamente contattata nella mattinata di venerdì, si era detta disponibile a concedere tale autorizzazione, salvo poi allontanarsi dall'ufficio nel pomeriggio senza dare indicazioni di sorta. L'istanza è stata così assegnata al magistrato di turno, che ha ritenuto di respingerla con una laconica motivazione, fondata su l'assenza di legame parentale, nonché l'inesistenza di comprovate ragioni, quali quelle ad esempio di salute, rilevanti dal punto di vista costituzionale. Una motivazione che, in tutta evidenza, trascura quella dimensione profonda ed etica dei rapporti affettivi che sfugge alla rigidità delle norme. Anche il colloquio esplicativo che chi scrive ha avuto sabato mattino con lo stesso giudice, a decisione già presa, non ha minimamente inciso sulle sue convinzioni. Vale la pena allora di formulare alcune brevi considerazioni. La prima rimanda alla stessa misura applicata, un obbligo di dimora accompagnato dall'obbligo di fare rientro a casa nelle ore serali e notturne. Il minimo che si può dire è che appare altamente illogica la scelta di applicare un presidio cautelare di tal fatta a fronte di reati che, in ipotesi d'accusa, sarebbero stati commessi in orario non serale e nella stessa città dove viene imposto l'obbligo. Ci si trova di fronte, come pare ovvio, a una misura meramente punitiva, scarsamente adeguata rispetto alle esigenze cautelari che pretenderebbe di neutralizzare. Peraltro, sul fronte della risposta giudiziaria ai reati di piazza, da tempo Torino riveste un ruolo di avanguardia in ambito nazionale.

Da una ancora parziale raccolta di dati sui processi in corso contro i manifestanti pro-Palestina, fatta da avvocati e avvocati della rete di resistenza legale, risulta che, a differenza di molti altri circondari, dove in genere si procede con imputati a piede libero, a Torino i procedimenti avviati sono non solo decisamente più numerosi, ma anche caratterizzati da una pletora di misure cautelari. In diversi casi, 27 in totale, la Procura ha richiesto l'applicazione di misure di particolare affettività, dagli arresti domiciliari sino alla custodia in carcere, in contrasto con il principio del minimo sacrificio necessario, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Per fortuna, tali richieste, nella quasi totalità dei casi, sono state respinte dai giudici, che hanno però applicato numerose misure non custodiali, modulandole diversamente a seconda dei reali contestati.

La seconda osservazione invece riguarda la decisione del giudice di respingere la richiesta di partecipazione al funerale. Una giustizia che espunge da sé ogni sentimento di umana compassione e sensibilità finisce per assumere i tratti morali dell'ingiustizia. In astratto, la funzione delle norme, per paradossale che possa sembrare, anche di quella di natura meramente cautelare e della loro applicazione giudiziale, deve essere finalizzata alla costruzione di migliori relazioni sociali. La vicenda in esame appare paradigmatica di un'idea del diritto penale governato da una visione punitiva, una visione, come è stato detto, verticale e autoritaria, che privilegia l'applicazione rigidamente formale della legge, indifferente a qualsiasi comprensione del contesto umano, delle dinamiche e delle interazioni che lo sostanziano. L'intelligenza delle emozioni applicata alle decisioni giudiziarie e amministrative significa anche questo: saper riconoscere il dolore e la vulnerabilità altrui, essere capace di tener conto della storia concreta delle persone, rispettare la loro dignità e i loro bisogni emotivi ed esistenziali. Lunga è la strada da percorrere se solo si pone mente alla circostanza che, solo poche settimane fa, attraverso l'uso di quella vergognosa norma sul fermo preventivo introdotta con l'ultimo decreto sicurezza, 91 aderenti ai movimenti anarchici sono stati bloccati, portati e trattenuti in questura per diverse ore perché volevano partecipare ad un presidio a ricordo di due loro compagni morti.

Infine, mi pare che l'intero episodio ponga, a prescindere dal caso concreto, una serie di interrogativi di non poco conto, senza scomodare impervi paragoni con vicende dell'antichità, in cui pure erano a confronto le ragioni dello Stato e la pietà verso i defunti. Il tema è quello del dovere o meno di rispettare decisioni o leggi ingiuste o che si ritiene contrastino con la propria coscienza. La questione ha risonanze antiche, richiama il conflitto tra diritto e morale, tra l'osservanza del comando giuridico e l'autodeterminazione delle persone, quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso. Il tema della disobbedienza è entrato nel lessico della politica e viene costantemente praticato dai più svariati movimenti, ambientalisti ed ecologisti, ma anche antagonisti e o territoriali. Da tempo, ad esempio, gli attivisti del movimento No TAV, a fronte delle decine di ordinanze prefettizie che da eccezionali sono ormai divenuti la normalità della militarizzazione del territorio valsusino e che individuano attorno al cantiere una zona rossa inaccessibile ai cittadini, hanno deciso coscientemente di trasgredirle. Di fronte all'emissione di fogli di via obbligatorie dalla valle per le persone non residenti, nell'ovvio tentativo di allontanarle, neutralizzando la partecipazione politica, hanno deciso di violarli, rivendicando pubblicamente tali violazioni.

Non è un caso che nel 2023 questo governo così attento alla repressione di tutto ciò che si connette con la protesta sociale abbia, con l'ennesimo decreto legge poi convertito in legge, inasprito fortemente le sanzioni per la violazione del foglio di via, portandole da 6 a 18 mesi di reclusione e prevedendo una multa fino a 10.000 euro, trasformando anche il reato da contravvenzione a delitto per evitare possibili future prescrizioni. Con altro decreto di legge di qualche anno fa, emanato da un governo di altro colore politico, sono state inserite tra i parametri per stabilire la pericolosità sociale dei proposti delle misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, le reiterate violazioni del foglio di via. Così, una violazione di un mero precetto, quello che in dottrina viene definito un reato di mera disobbedienza, appunto in cui la condotta incriminata consiste nell'inosservanza di un obbligo o di un semplice divieto formale, in contrasto con il fondamentale principio di offensività, diventa l'ennesimo tassello di quella progressiva torsione del sistema penale verso le misure di prevenzione che assicurano, non a caso, maggior velocità decisionale e minor tassatività dei presupposti normativi.

Beh, le parole, insomma, suicidio di Stato vengono di nuovo fuori. Torino, insomma, già aveva in passato, insomma, così attraversato questo momento con insomma, altre due persone. Ricordiamo solo i Baleno. Soprattutto il fatto che uno dei due si sia gettato proprio dopo il provvedimento del tribunale, del riesame sulla misura cautelare, insomma, questo ovviamente fa nuovamente scandire queste parole.

Tra l'altro su InfoOut trovate anche la lettera che gli amici hanno scritto ad Andrea. Ciao Kimi, chi lotta non è mai solo, chi sogna non muore mai.

realtà in apertura, cioè, mi sono sbagliata, io non sono minorenne, sono uno di 27 e l'altro di 20, tra l'altro quello di 20 diciamo che è stato travolto da un treno e a me insomma mi ha subito ricordato un libro che danno anche alla lettura, una lettura insomma diciamo considerata anche di formazione alle scuole medie, che adesso vi citerò, e che in realtà in copertina c'è proprio questa figura di questo ragazzo, uno dei due protagonisti, che è proprio in bilico su il bordo insomma del treno.

una sfida estrema. Il libro è Fino all'ultima challenge di Daniele Nicastro. In realtà qua insomma si parla di qua si parla di minorenni, quindicenni,

ma magari questo libro potremmo approfondirlo, scusate, la prossima volta, perché insomma molti ragazzi l'hanno letto, mi piacerebbe anche magari sentire le loro voci.

È una notizia ovviamente, insomma, di queste settimane, sconvolgente, che come dice Novaro, insomma, non considera minimamente la parte emotiva, sociale, relazionale che questi ragazzi, insomma, hanno e abbiamo in realtà tutti noi, ma ovvio adesso il focus è lì, è quello che è successo insomma, durante queste manifestazioni e insomma devono vanno avanti con le loro idee, devono far rispettare le leggi, queste leggi, tra l'altro queste misure con questo DDL di sicurezza nuovo che sono terrificanti, punitive, appunto, come diceva Novaro, e direi proprio alla fine ingiuste, completamente ingiuste. Ovviamente da mamma penso anche ai, insomma, ai loro genitori, insomma, il dolore e anche la rabbia, non solo il dolore ma la rabbia per quello che è accaduto.

Grandissimo Manduria, la sua esibizione di ieri sera, insomma, è stata fenomenale al Fest di Blackout, insomma, grande energia, bella presentazione, direi, ha fatto scatenare tutto il pubblico. Tra l'altro sono Ribelle Mamma, ringrazio anche tutti i piccoli e le piccole partecipanti nello spazio Bimbi e Bimbe, quest'anno spazio che si è insomma ridimensionato un pochino sulla domenica pomeriggio, la domenica dove insomma in realtà si è sempre proposto così uno spettacolo, una storia, insomma qualcosa di animato, un po' più strutturato rispetto alla fruizione un po' più libera dei piccoli e delle piccole, e quindi è andato insomma direi molto bene, un'ottima partecipazione dei bambini e delle bambine che tra l'altro hanno urlato, almeno mi ricordo Agata, ecco, che saluto a tutti loro, Agata, Enea, Lucio, e poi c'era Lev, Camilla, Astor. Olmo, l'altro Enea. Milo. Tio, insomma, tutti i partecipanti dai piccolissimi, insomma, da quelli poco meno di 2 anni fino al più grande, 9 anni e mezzo. Ottimi ascoltatori, attenti alla storia letta col Kamishibai del Cavallo e il Soldato di Jackie Tessaro, che avevo già raccontato la volta scorsa un po' per pubblicizzare l'evento. E poi insomma il successivo laboratorio insieme a Veronica, che ringrazio moltissimo insomma per il suo aiuto, la sua partecipazione passionale direi rispetto anche alla lettura della storia, alla sua presenza fisica e scenica. Farò un post, insomma, farò girare sui social dove mi interessa insomma farvi vedere i risultati del laboratorio. Sono usciti fuori dei bei disegni, dei bei messaggi sulla base di un'immagine di guerra, di immagini non troppo forti, ma direi abbastanza insomma per i più piccoli. Quindi scene insomma solo di macerie, due un genitore e un piccolo che guardano le macerie, la distruzione della loro città, le bombe, immagini tra l'altro prese anche da Andala, il libro del insomma illustratore palestinese Najari, che insomma anche qua su Sono Ribelle Mamma abbiamo così un po' approfondito.

sulle sue illustrazioni. Tra l'altro, esempio molto forte anche quella della bimba che gioca con, invece di una corda, con un filo spinato. Infatti questo filo spinato è stato poi trasformato in una bella corda colorata e anche delle scritte che sono state messe su queste città distrutte, quindi ospedale, scuola, biblioteca, insomma le cose che vorrebbero trovare tutte e tutte, in modo appunto costruito e non distrutto.

Quindi dei bei colori sono stati messi su queste brutte scene di guerra. E quindi ringrazio ancora tutti i bambini e le bambine e anche i loro genitori, insomma, che sono prestati così ad accompagnarli e a stare intorno a loro e comunque così anche ad aiutarli, insomma, ad avere così un pensiero e a dare un messaggio così diverso di il mondo che vorrei. In realtà è il mondo bello, bello, bello colorato e non un mondo distrutto. È pieno di morte.

La chiusura della festa di ieri rispetto ai live esterni è stata appunto di Alien State, avete sentito questo sottofondo bello potente.

viva direi gli spazi sociali occupati, ce n'è sempre meno, siamo sempre insomma ristretti. Ristretti nelle scelte, perché le scelte sono sempre un po' obbligate, no? Ma questa gentrification. Ma noi continueremo insomma a far sentire le nostre voci, in questo caso musicali, della nostra radio libera, comunque nei posti così occupati, liberi. Bene, io direi che l'ultimo pezzo, visto che sono le 16:55 minuti, è un pezzo anche qui in realtà probabilmente che, perché non l'ho visto dopo Annie State, infatti c'era il mitico, e abbiamo già passato il mitico Crano, che con questa sua colonna sonora del film La città in pianura, mi pare, ha vinto un premio, e infatti il pezzo è molto bello, e lo mettiamo, anche lui presente al fest di Radio Blackout, Le città di pianura, appunto. Questa è T. Intanto io vi saluto, vi rimando a lunedì prossimo sempre con Sono Ribelle Mamma, e bene, a presto, buon pomeriggio, ciao.

0: per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese.
2: Giorni 13 e 14 di giugno. Blackout Fest. Marijuana.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cacchio.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi

quella distanza dove la gravità è solo un ricordo. La gravità che trattiene le mie urla.

19:34 minuti, siete di nuovo in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout. Bentrovati e bentrovate, queste Macerie su Macerie, ai microfoni Francesca. Oggi è il 15 giugno del 2026 e inizio subito ricordandovi i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese. 346-6673-263 per messaggini e il servizio Cisti Viaggiare Informati, poi lo 011-249-5669 per le dirette, il sito internet www.radioblackout.org per riascoltarci tramite i podcast dell'info delle trasmissioni, anche per ascoltarci in streaming da tutto il globo.

0: In questo afoso tardo pomeriggio di giugno torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Non lo facciamo in generale, non lo facciamo scomodando i grandi sistemi filosofici sulla tecnica in maniera un po' impropria, cercando di farci delle domande quantomeno definite, ma proviamo a farlo cercando un campo specifico all'interno della nostra società che è cambiato molto negli ultimi decenni, in special modo negli ultimi anni, e cerchiamo di capire quale tipo di impatto avranno queste nuove tecnologie. Stiamo parlando della scuola e faremo questa chiacchierata con una compagna insegnante che ci parlerà proprio di come è cambiata questa istituzione, l'ambito relazionale che si consuma al suo interno. Ciao, bentrovata.
1: Ciao. Ciao e grazie di avermi invitata.
0: Beh, penso che tu abbia molto da dire, le tue riflessioni riguardo alla scuola, e visto che partiamo proprio da questo punto per raccontarla, ti chiederei quali sono le linee guida e soprattutto i tentativi di implementazione che oggi si fanno di queste nuove tecnologie all'interno della scuola e come vengono finanziate e come vengono soprattutto pubblicizzate.
1: Certo. Allora, dunque, le linee guida ministeriali per l'introduzione delle piattaforme di intelligenza artificiale nelle scuole, fra l'altro, erano state già oggetto di una puntata di Bello come una prigione che brucia nel 2025, e sono state di fatto approvate con il decreto del 9 agosto 2025, e sono delle linee guida che un po' in vari punti scandiscono la transizione, diciamo, della scuola a un modello dove la digitalizzazione passi anche per l'uso dell'intelligenza artificiale. E, si concentrano queste linee guida sia sugli aspetti regolativi, quindi diciamo più protocollari, ecco, dell'utilizzo di piattaforme di intelligenza artificiale, che poi sono quelle basate sui larghi modelli di linguaggio, e sia su proprio il contenuto, la ciccia, cioè insomma le modalità concrete di impiego che comunque insomma tanto spiegate tanto concretamente poi non sono, perché si fa riferimento a una vaga e non meglio specificata collaborazione con gli insegnanti per lo sviluppo di curricula più interessanti, più coinvolgenti per gli studenti, e collaborazione invece dall'altra parte con ausilio, ecco, agli studenti per ottenere dei risultati migliori grazie a una personalizzazione della didattica. Una cosa interessante, appunto, che mi sono segnata, che è abbastanza curioso di queste linee guida, e che riguarda la parte, diciamo, più procedurale protocolli quasi igienici, no? Per assicurarsi che le istituzioni scolastiche adottino le intelligenze artificiali in conformità con i criteri di sicurezza della scuola. E, recita così: un'istituzione scolastica che adotta le piattaforme di intelligenza artificiale deve assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti possano comprendere in modo chiaro e completo come funzionano i sistemi implementati, e le loro implicazioni pratiche. E sottolineo questo chiaro, questo aggettivo che viene appunto buttato lì, no? con grande nonchalance, comprendere in modo chiaro e completo, ecco,
0: è veramente ironico dal momento in cui l'intelligenza artificiale, anche da parte di chi la sostiene, è un grande mistero poi nel suo funzionamento effettivo. A parte che si tratta di codici e quindi già la matrice non può essere chiara e completa, ma dal momento in cui stiamo parlando di una tecnologia che è addirittura generativa, pensare di avere in mente tutto il processo è quasi fantasmagorico, stiamo parlando di qualcosa di impossibile, ecco, che quindi quelle sembrano parole completamente casuali, che non corrispondono a nulla.
1: Sì, esatto, svuotate di senso, insomma, un po' sì, delle parole grimaldello che servono ad aprire la porta a un ingraziamento di massa, no? Verso questo strumento, appunto, che è spacciato per un potenziatore delle risorse didattiche, un miglioratore delle conoscenze, eccetera, eccetera. E fra l'altro il modo poi pratico in cui si è esplicata questa velleità, no? Di comprendere, di far comprendere a tutti coloro che operano nel mondo della scuola il funzionamento dell'intelligenza artificiale in modo chiaro e completo, è stato di recente la messa in campo di una grossa quantità di soldi pubblici per aiutare, ecco, si parla di un totale di 100 milioni di euro. All'interno di un bando PNRR, anche questo dal nome molto eloquente, snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola. L'avviso è stato pubblicato il 27 marzo 2026 e appunto non è l'unico, ma è uno dei modi in cui si declina quello che è scritto nelle linee guida dell'anno scorso ormai, no? Delle linee guida per l'introduzione dell'IA nella scuola. Quindi questo bando in buona sostanza si mettono a disposizione una quantità di soldi fino a 50.000 euro per scuola per gli istituti che propongano dei progetti con l'utilizzo delle intelligenze artificiali, ma soprattutto con la finalità di educare sia il corpo docenti che gli studenti a un utilizzo profittevole, a un utilizzo utile di queste intelligenze artificiali. Io continuo a dire intelligenza artificiale, mi sento una scema, mi sento un po' un disco rotto, perché è una parola che per me ha un po' cioè un po' una parola intimamente contraddittoria, poi anche quel qualcosa della bracadabra, no? All'intelligenza artificiale.
0: Esatto, che non abbiamo un'alternativa, forse bisognerebbe trovare una parola che possa darle un qualche tipo di connotazione.
1: Software basati su un calcolo algoritmico, sì, per
0: probabilmente
1: servirebbe, troppo lungo,
0: esatto, sì. Servirebbe una frase per descriverlo. E intelligenza artificiale poi rappresenta queste due parole sono molto problematiche proprio per quello che rappresentano, cioè il fatto di volersi presentare come una soluzione la più razionale possibile, che in qualche modo forse è anche vero. Del resto l'intelligenza così come è stata concepita nella modernità non è altro che un sistema di calcolo di cui probabilmente queste ultime tecnologie rappresentano un po' il parossismo, quello proprio calcolante, che è semplicemente in un sistema algoritmico incatena dei token fino a produrre nei casi più diffusi un sistema testuale, poi naturalmente non serve solamente per quello, ma ecco che probabilmente c'è una problematicità proprio nella nostra concezione dell'intelligenza, ancor prima che dell'intelligenza artificiale.
1: Assolutamente, e fra l'altro mi colpisce che questo aggettivo, no, che hai anche utilizzato, ribadito, macchinico, cioè vada proprio ad agganciarsi a una concezione che si perde le vie magari non proprio dirette, però a quella che è la concezione cartesiana dell'animale macchina, no? Per vie un po' traverse, non proprio lineari, magari anche un po' paradossali, però comunque interessanti, perché se la distinzione netta che ci portiamo appresso, fra l'altro purtroppo ancora oggi, tra umano e tutto ciò che umano non è, sempre poggiato, no, su una sorta di intelligenza attribuita esclusivamente all'umano e che riduce a macchina tutto ciò che di quell'intelligenza tipicamente umana è sprovvisto, oggi ci ritroviamo in una situazione che è difficilissimo inquadrare con categorie appunto lineari, no? Ma che sembra quasi un po' sfuggire alla nostra, stessa comprensione, per cui c'è un'intelligenza umana, c'è un'intelligenza anche macchinica, appunto un'intelligenza artificiale che quasi la istruisce, quasi le dice come è giusto parlare, no? Come è giusto, insomma, rappresentare il mondo in forma di parola. E poi c'è un'intelligenza che è quella animale, che per Cartesio corrispondeva alla macchina, all'orologio, no? Diciamo la meccanica immediatamente leggibile e trasparente, che però viene messa completamente a margine, viene proprio annullata, squalificata, silenziata.
0: Direi che sei stata chiarissima. Sei stata chiarissima proprio per mostrare come il nostro paradigma, ancora prima di essere problematico quando cerchiamo di criticare l'intelligenza artificiale, forse non trovando tanto una quadra del coerente riguardo al mondo che ci circonda e all'arrivo improvviso nelle nostre vite quotidiane di questo tipo di organizzazione digitale con questi modelli di linguaggio, abbiamo dei problemi che sono molto precedenti, che sono il frutto proprio di un percorso di resa della tecnica in ogni ambito della vita, di cui appunto questo ultimo tassello non è forse che il più evocativo, è anche la paura che effettivamente e giustamente ci

amministrazione totale, ecco, che poi sia fatta da esseri umani macchinici con un'intelligenza razionale verso lo scopo, come si diceva una volta, totalmente utilitaristica, piegata dalle leggi dell'economia e della concorrenza, che sia fatta da una macchina, ecco che la differenza è forse davvero troppo poca rispetto a una critica che vada un attimo a una radice del problema, che è un problema sociale, economico, tecnico, di lungo corso, davvero di lungo corso. Continueremo su questo solco fra pochissimo. Andiamo a sentirci prima MGMT, appunto, con Kids del 2007.

0: E stavamo parlando appunto dell'amministrazione della vita, ancor prima che dell'intelligenza artificiale, proprio cercando di seguire la linea argomentativa che vuole l'intelligenza artificiale come probabilmente una tecnologia che segnerà notevolmente il ribaltamento delle nostre vite nel prossimo futuro, perché stanno cercando di far sì che sia quella a gestire tutti i lati che ci governano, cosa che non può essere ignorata nei termini della gravità e delle sue conseguenze. Ma sarebbe molto superficiale pensare che fino al giorno prima della sua implementazione andasse tutto bene. La stessa cosa nella scuola. Si parla già da tanto tempo di tecnicizzazione degli apparati scolastici, se ne parlava addirittura negli anni 30 già, di come la cultura che veniva tramandata all'interno degli assetti dell'istruzione pubblica o no, dell'istruzione generale, avesse acquisito qualcosa di professionalizzante riguardo alle varie professioni, anche quelle che sono più esplicitamente altoculturali. Che cosa possiamo guardare negli ultimi anni della scuola, ancor prima che venisse appunto favorita, promossa l'intelligenza artificiale?
1: Sì, la tecnicizzazione della scuola è, per chi ci opera dentro, è lampante. Poi fra l'altro anche questa nozione, no, di tecnicizzazione, cioè, va un po' probabilmente disambiguata, nel senso che ridurre, ecco, una professione, cioè ridurre una professione come quella dell'insegnamento a una funzione tecnica non è squalificante, perché non so come dire, c'è un demansionamento, una retrocessione in termini di classe, ma è semplicemente cioè, un impoverimento, ecco, del mestiere, di un mestiere che è fondamentalmente basato sulla relazione. Quindi probabilmente, ecco, è da individuare un po' il problema della tecnicizzazione, no? Cioè non tanto nella squalifica professionale, oppure insomma nella detrazione del prestigio, ma invece piuttosto, cioè, proprio nella perdita di relazione che comporta. E la relazione si costruisce nella scuola tradizionalmente dialogando, cioè uno spazio di dialogo, uno spazio che si presta benissimo al dialogo per il modo proprio in cui sono costituite, no, le lezioni, almeno idealmente, ecco, uno spazio dialogico dove ci si trova immersi, ecco, in una stessa dimensione spaziale, ci si può confrontare. Quindi appunto sì, dialogo, vocalità, già dal momento in cui con gli anni recenti, con il post-Covid e la dotazione di lavagne elettroniche, di LIM in tutte le classi, si è potuto vedere uno spartiacque fondamentale. Probabilmente non il primo, no? c'erano già stati dei passi in precedenza, però sicuramente uno spartiacque importantissimo appunto è stato questa tecnologizzazione dell'ambiente didattico, che è corrisposta a una tecnicizzazione della figura dell'insegnante. Perché? Perché la lavagna elettronica ha dato la possibilità di proiettare, e questa possibilità ha subito determinato una corsa da parte delle case editrici didattiche alla produzione di materiale proiettabile. Quindi ecco, è stato proprio il tipico caso, no, di uno strumento tecnico che produce una esigenza, no? Diciamo, nel senso che crea, induce, no? un bisogno, e quindi forma poi una tecnologia della didattica, quindi proprio una tecnica che modifica l'ambiente a 360 gradi e che si riverbera poi anche sulla pedagogia, perché naturalmente un conto è fare delle lezioni dialogiche, un conto è invece fare delle lezioni pilotate da slide che potenzialmente dicono tutto quello che potrebbe essere detto nella lezione. Ora, questo naturalmente non significa che non esista la libertà per l'insegnante di avvalersene o meno, però si crea una tendenza ad avvalersene spesso purtroppo in dei modi anche poco consapevoli, cioè spesso ad avvalersene in dei modi che sono quasi no, sostitutivi, ecco, del dialogo, dell'interazione con gli studenti.
0: Mi viene in mente un esempio che fa sorridere, ma che ne mostra anche la gravità di tutto quello che stai dicendo, cioè della trasformazione dell'ambiente scolastico. Ecco, questo mi sembra molto preciso, cioè tutto quello che c'è attorno, proprio come stanza abitata dagli studenti. Mi è stato raccontato qualche tempo fa da alcuni amici che hanno una figlia che va alle scuole primarie e che ha un insegnante di italiano che ha una certa età, prossima alla pensione, e che è stata portata negli ultimi anni, come tutti quanti, a utilizzare degli strumenti tecnologici, pur non avendone tanta capacità. Ed ecco che per adeguarsi probabilmente a delle pressioni che ci sono all'interno dell'istituzione a livello di discorso, ha pensato bene non di fare il classico dettato con la sua voce, così che i bambini potessero scrivere, capire la parola e poi trascriverla sulla carta. Ha pensato di mettere un dettato tramite la LIM su YouTube. Peccato che non sapesse utilizzare e disattivare i sottotitoli, per cui YouTube ha prodotto in automatico i sottotitoli al dettato, che già è una cosa che mostra i paradossi che si creano in certe situazioni. Non è riuscita a disattivarli, per cui i bambini hanno seguito un dettato con i sottotitoli peraltro generati male, come fa YouTube, con un sacco di errori. Ecco che si dà probabilmente in questo esempio, che potrebbe sembrare quasi ridicolo, anche tutta la contraddizione dell'ambiente scolastico trasformato in un ambiente tecnologizzato.
1: È un esempio illuminante. Fra l'altro mi viene in mente che anche le slide, i PowerPoint messi a disposizione dalle grandi case editrici scolastiche a supporto della lezione spesso peccano di quella stessa overdose di testo, no? Quindi diciamo di spazio visivo della slide completamente occupato da un testo accecante, difficilmente seguibile da chi lo sta guardando, che poi viene rimproverato agli insegnanti quando si producono le slide da soli. E parlando di slide, fra l'altro, slide o addirittura più che slide, quindi materiali di vario tipo che aiutano l'insegnante a fare una lezione o addirittura un'intera unità didattica, e che possono essere quindi proprio portati, materiali che possono essere portati nella lezione, in buona sostanza lezioni preparate, ecco, lezioni pilotate. E c'è una cosa molto importante, molto triste da dire, cioè che di recente c'è stato un accordo che hanno segnalato dei colleghi che fanno parte della Scuola per la Pace, e un accordo tra Leonardo ETS e il gruppo Mondadori, anche Rizzoli, quindi di scuola, Hub Scuola, un accordo con le loro piattaforme per la didattica per un progetto che si chiama A Scuola di STEM. Questo è un progetto che propone sostanzialmente delle video lezioni, 30 video lezioni online, si può leggere sul sito del gruppo Mondadori, pensate per supportare gli insegnanti della didattica e coinvolgere gli studenti nell'apprendimento. E queste lezioni contengono anche materiali generati dall'IA, nonché approfondimenti sull'IA. In generale, ecco, insomma, il fine ufficiale è quello di migliorare le famigerate competenze STEM, no, degli scolari. E quindi si può vedere un incrocio agghiacciante in questo caso purtroppo, insomma, reale, ecco, di un incrocio tra il mondo della didattica, il mondo dell'intelligenza, delle piattaforme di intelligenza artificiali di proprietà delle big tech, e anche insomma un mondo legato agli investimenti militari, quindi, e alla ricerca sul militare. Quindi è come se ci fosse una penetrazione capillare, no? Di poteri molto precisi e molto pervasivi all'interno del corpo della scuola.
0: Certo, sempre con l'idea sempre più presente che c'è sempre stata all'interno della scuola, cioè la scuola comunque anche dalla vecchia riforma gentiliana, se dobbiamo tornare indietro, di creare professionalità specifiche, divise per esempio ai tempi per delle classi sociali così ben delimitate, che poteva essere il liceo per le classi dirigenti, invece le scuole tecniche per gli operai. Vediamo una continuazione. Forse c'è stato un periodo, qualche decennio, anche frutto delle proteste che ci sono state in tutta Europa, in special modo in Italia dal 68 in poi, dagli anni 70, verso una scuola che potremmo definire un po' più liberale, ecco, un po' una zona leggermente più franca, invece verso una scuola che torna a essere in maniera molto esplicita quella cosa. Non vogliamo dire che ci sia stato un periodo in cui non lo sia stato, ma ecco che c'era una liberalità, per usare un concetto che potrebbe essere ben ascrivibile alla scuola pubblica, che oggi è completamente morta. Forse questa cosa si vede anche all'interno della riforma che ora vogliono portare avanti le scuole, soprattutto dei tecnici.
1: Esatto, che riflette una tendenza, se vogliamo, della società a livello globale, no? La tendenza un po' a gettare la maschera soprattutto, che trova la sua espressione più cruda e più abominevole nello scenario politico mondiale del nostro tempo. Quindi appunto, no, un gettare la maschera e non fare neanche più finta di essere buoni da parte delle potenze che hanno sempre portato avanti una politica imperialista, ma invece quasi, ecco, come dire, mostrare il proprio volto imperialista, il proprio volto classista, che è quello che si osserva nella scuola, e quasi darwinista, anzi, no, nella scuola, quasi proprio di selezione dei talenti.
0: Puoi dire giusto due cose sulla riforma dei tecnici, giusto così lo mettiamo per inciso, tanto per dare minimamente qualche informazione rispetto a quello che stiamo dicendo riguardo a questa tecnicizzazione e ritorno così esplicito di una divisione per coloro che servono e coloro che non servono, coloro che si possono permettere di avere qualche pennellata culturale in più e invece chi non ce l'avrà neanche quella.
1: Sì, fra l'altro si aggancia a quello che stavamo dicendo poc'anzi sul progetto a scuola di STEM, perché la riforma dei tecnici prevede, per dirla in due parole, un'attenzione molto maggiore, quindi anche una quantità di ore corrispondente alle STEM, alle scienze, insomma alle materie di ambito non umanistico, e viceversa invece una riduzione di materie umanistiche, tra le quali in particolare l'italiano. E una riforma che, vabbè, ha anche molti altri punti, naturalmente punti che sono oggetto di proteste anche in questi giorni, molto, molto vaste, da parte dei sindacati della scuola. E però, insomma, diciamo la parte che più di tutte probabilmente in relazione critica con il discorso che stiamo facendo oggi di questa riforma è proprio la derubricazione delle discipline umanistiche a un vezzo accessorio, no? Un vezzo, diciamo, all'interno dei tecnici, attenzione, un pezzo all'interno dei tecnici, ma invece non all'interno di altre tipologie scolastiche. Quindi sì, ecco, di fatto è quello che dici tu, cioè nei tecnici si forma, si alleva quasi, no? Questa è la prospettiva, la forza lavoro del domani, mentre invece in altre scuole o si culleranno i futuri disoccupati oppure si culleranno invece la nuova elite decisionale, e la differenza sostanziale la farà il nome delle scuole che si frequenteranno, perché naturalmente esistono licei di categoria A e licei di categoria B. Io ne ho avuto esperienza diretta e posso garantire che c'è una divisione di classe molto forte anche all'interno dei licei, più sibillina, diciamo più oscura, però esiste assolutamente, e forse, non lo so se sono la persona migliore per fare dei vaticini, però forse, cioè a me a volte è venuto con grande tristezza da pensare che certe studentesse e certi studenti di licei di categoria B o anche C e D fossero più diciamo vulnerabili alla condanna, alla disoccupazione o al precariato lavorativo rispetto alle studentesse e agli studenti di certi tecnici. Certo. Quindi, insomma, il quadro, sì, se vogliamo, ecco, per un po' schematizzarlo, per quanto non sia brava nelle schematizzazioni, per me è un po' questo, no? Cioè le scuole tecniche che diventano un po' la fucina dei lavoratori di domani, e poi appunto invece le scuole umaniste che non servono a nulla, però tra queste, insomma, le scuole ad alto livello di selezione che invece formano, forgeranno la nuova classe dirigente.
0: Dici bene, la questione è molto più complessa. Abbiamo sicuramente cercato di avvicinarla a un ritorno molto netto della scuola legata al compartimento lavorativo, che è un processo anche questo che abbiamo visto soprattutto negli ultimi 20 anni, in special modo dalle riforme che ci sono state dal 2008 in poi, come quasi la direzione più chiara verso la quale stava andando la scuola. Ecco che però l'ambiente appunto delle scuole è molto più complesso. Mi viene quasi da dire che c'è quasi un'americanizzazione, mentre prima la scuola pubblica in Italia era appunto divisa per categorie e in qualche modo rappresentava anche la possibilità di accesso delle classi sociali alle une alle altre, ma anche alcuni ascensori sociali rappresentati. Ora invece c'è la differenza anche di licei dello stesso titolo, perché l'aziendalizzazione della scuola, quindi maggiori finanziamenti, dove sono territorialmente situate, è qualcosa che ne determina il prestigio rispetto a magari qualcuna che non ha altrettanti finanziamenti, non è collocata in un determinato territorio in cui magari ci sono dei finanziamenti privati,
1: non ha un certo range di risultati in uscita o di risultati delle valse, insomma tutta una serie di criteri,
0: esatto, sì, che sì, determinano il valore della scuola all'interno di un ranking di selezione, in cui per esempio, non so, un liceo classico di provincia potrebbe non avere all'interno poi di quello che è il mercato futuro del lavoro lo stesso valore di un liceo classico di Milano, in cui i ragazzini sono stati cresciuti non solamente in base ai curriculi che la scuola segue perché sono ministeriali, ma proprio in base a tutte quelle attività alternative fornite anche dal privato, e che è una scuola particolarmente fortunata e ricca, sono offerti agli studenti come attività secondarie, che poi tanto secondarie non sono, perché formano tutto quell'ambiente scolastico che poi lo studente si può rivendere magari in un'università di prestigio o nell'ambiente lavorativo. Quindi parliamo di una differenziazione che avviene nella scuola molto presto rispetto a quelli che erano le vecchie tappe che contraddistinguevano fino a qualche anno fa l'accesso al mondo universitario, al mondo del lavoro, che magari potevano essere già il terribile voto di maturità, ok, ma qui si vanno a inserire altri elementi che derivano proprio da quelle possibilità date da determinati studenti e non da altri, quindi la situazione si va a fare molto più complessa in una giungla che è quella del mercato lavorativo, che sta divenendo probabilmente un territorio di conflitto e violenza gigante, simbolico e neanche troppo, ecco. Però sicuramente possiamo dire che i ragazzi sanno bene, da che mi dicevi anche prima che iniziasse questa trasmissione, che si tratta di questa giungla spietata in cui si dovranno trovare a combattere.
1: Sì, io penso che sia così. Penso che questa americanizzazione di cui hai parlato dipinga veramente molto bene lo stato della, probabilmente anche dell'università, nel mondo accademico e sicuramente del mondo scolastico italiano, quindi il ranking degli istituti sulla base di certi criteri, no? In cima ai quali c'è la Ivy League delle istituzioni agognate da tutti, e invece poi al fondo di quali ci sono le università o insomma gli istituti che valgono poco o niente. E rispetto alla tua domanda, cioè o meglio, ecco, insomma, questa tua osservazione sugli adolescenti e gli adolescenti e quello che sentono e quanto lo sentono, sì, io penso che ci sia una narrazione dell'adolescenza purtroppo spesso un po' mistificatoria, magari neanche volutamente. Magari per ingenuità, perché siamo un po', in quanto esseri umani, affetti dalla tendenza a dimenticarci che siamo stati tutti adolescenti e a dimenticarci la sensibilità al pelo, no? La sensibilità acutissima, a tratti violentissima, che ci caratterizzava. E però è strano che ci si dimentichi di questa cosa da parte di chi questa cosa ce l'ha sotto gli occhi tutti i giorni. Ecco, secondo me quello è un po' problematico quando succede, cioè quindi si finisca con il ritenere gli adolescenti anestetizzati, no? Un po' inerti, quasi insensibili al mondo, a quello che accade, lobotomizzati dal cellulare, dai reel sui loro social, e quindi avanzanti come con dei paraocchi di fianco al viso, senza nessun orientamento nel mondo. Mi sembra che questa narrazione sia molto molto distante dalla realtà, perché altrimenti si sarebbe potuto dire con la stessa facilità, come di fatto si diceva, che noi quando eravamo adolescenti eravamo lobotomizzati dal tubo catodico e dai telefonini su cui mandavamo gli sms, ma di fatto c'è una sensibilità spiccata da parte del mondo delle persone giovani o piccole, e si accorgono, cioè i ragazzi si accorgono. A me è capitato poi di settimane fa, verso la fine della scuola, verso la fine delle lezioni, di trovarmi a parlare con un mio studente. Vabbè, è partita la nostra conversazione da una considerazione curiosa, che lui è nato l'anno in cui io mi sono diplomata, quindi sì, lui adesso sta finendo, è nato l'anno in cui io mi sono diplomata, e quindi io gli ho detto, no, automaticamente, ma il mondo com'era diverso allora, no? Sembrava veramente un posto dove ci si poteva tuffare e fare della propria vita quello che si desiderava. Poi chiaro che non era così, però c'era un po' da parte di, non sicuramente tutta la mia generazione, anche perché lungi da me il voler fare dei discorsi assolutisti e generazionali, cioè, che penso che assolutamente non si possano fare, fare, però c'era un po' una tendenza alla naivete, all'ingenuità da parte di tante persone che sono state adolescenti negli anni 2000 come me, che un po' forse era rinforzata dai mantra in stile Steve Jobs, you're special, be hungry, be foolish, e quindi no, se sarai così, se sarai un po' pazzo, se sarai un creativo, ce la farai a spuntarla nel mondo. Poi appunto 2008, che è l'anno in cui è sia nato il mio alunno che l'anno del mio diploma, è scoccata la crisi.
0: Esatto, direi che è molto ben puntuale il 2008 come anno, sia economicamente dirimente, ma anche come cambiamento dell'immaginario che comunque c'era, adesso al di là delle differenze sociali che determinavano questa naivete piuttosto in una categoria che nell'altra, sociali, ecco che sicuramente quello è stato un anno di divisione. E si può dire che, rispetto a tutto il discorso che hai appena fatto sull'adolescenza, che oggi c'è questo sguardo molto negativo su chi è giovane, sui cosiddetti nativi digitali, come se essere nati in un mondo caratterizzato da internet facesse di loro delle pedine più facili di chi invece ha un'esperienza pregressa nel mondo non totalmente digitalizzato. Possiamo dire che c'è un piccolo fondamento di verità, ma non bisogna assolutizzare, perché in realtà l'impatto della digitalizzazione della vita è stato mostruoso per tutti quanti e talvolta lo è di più nelle generazioni che non ci sono nate dentro. Io penso davvero alle generazioni di chi oggi ha tra i 50 e i 70 anni, capiscono molto di meno oramai la differenza tra reale e virtuale rispetto a un ragazzino di 18 anni che invece c'è nato immerso dentro. Ecco che ci sono quindi alcune banalità nelle osservazioni che si fanno del mondo dell'adolescenza, che sono anche un giudizio morale. Sembra che soprattutto le generazioni prima vogliano identificarsi come quelle che comunque si sono salvate, che comunque hanno qualcosa ancora che li tiene a riparo da questa mostrificazione della vita, invece che le ultime generazioni subirebbero completamente, quando invece ognuno, con un peso sicuramente diverso, ha subito in una maniera molto perniciosa l'impatto dell'organizzazione sociale della vita così esposta.
1: Sì, e poi non bisognerebbe dimenticare che la fragilità, che fa un po' parte del quadro di rimproveri mossi dalle generazioni più anziane, alle nuove generazioni, è figlia anche e soprattutto del rapporto che questi ultimi hanno avuto con i primi, cioè nel senso che della fragilità siamo corresponsabili, perché sono delle falle relazionali, no? Che evidentemente poi hanno come esito le fragilità, diciamo, un certo sistema di reazione da una parte reazione e dall'altra invece viceversa di incapacità di reagire al mondo, alle difficoltà. E c'è una cosa su questo che mi premeva dire, se abbiamo ancora un minuto, cioè che ecco, insomma, buona parte delle difficoltà che i giovani manifestano dentro la scuola in particolare, ma perché la scuola è il posto dove passano la maggior parte del loro tempo, ma anche poi in realtà, no, si vedono anche in altri ambiti della vita, sono delle difficoltà legate al loro senso di non avere un posto nel mondo. In questa cosa penso che ci possiamo riconoscere tutte e tutti, perché è abbastanza universale come sentimento. Però in questo quadro storico io credo che sia particolarmente aspro questo sentire, sia reso aspro dal fatto di essere costantemente in contatto, in rapporto, in confronto anche, no, con dei modelli variegatissimi che vengono da aziende zone distantissime del mondo e quindi spesso anche proprio impossibili, nel senso di non raffrontabili a un sistema culturale condiviso. Ecco, il fatto di essere sempre stimolati da questo da questa moltitudine di modelli, per forza di cose ti fa sentire sotto pressione, immagino, specialmente se sei un adolescente, e le famiglie e gli insegnanti e insomma tutte le persone che sono coinvolte nelle agenzie educative a un qualsiasi livello, senza darsi risposte spicciole, dovrebbero forse potrebbero, ecco, mettiamola così, fare fondamentalmente un esercizio di empatia, che poi è una cosa anche molto bella per chi la fa oltre che per chi la riceve, e chiedersi come si può evitare di aumentare, di esacerbare il carico di queste pressioni, se non attenuarle, no? Se non si può attenuarle, che già è un traguardo effettivamente molto difficile, almeno non aumentarle ancora di più. E lì secondo me sta la grave pecca di famiglie e scuola anche, cioè nel aumentare ancora di più un carico di pressioni che porta facilmente i ragazzi e le ragazze a diventare vittima del digitale, anziché invece cercare di lenirlo e cercare di proprio trasformare dall'interno le istituzioni in cui si modula il loro rapporto.
0: È chiarissimo, perché riprendendo il punto prima da cui siamo partiti, e cioè l'intelligenza artificiale ai noi si sposa benissimo quando sono manchevoli rapporti umani di altro tipo, ed ecco che diventa sostitutiva e lei stessa lenitiva di tutti i problemi magari delle generazioni più giovani. Andiamo a sentirci un altro pezzo per volare poi in chiusura. Andiamo a sentirci giusto appunto i Pink Floyd con Another Brick in the Wall, un storico brano del 1979. Buon ascolto.

0: Beh, 1979 dall'iconico album The Wall dei Pink Floyd, direi che questa canzone, come si dice in francese, ci stava a ciccio. ti farei un'ultima domanda molto breve e poi chiudiamo per oggi Macerie su Macerie. Per quanto riguarda quello che diciamo proprio sulla relazione invece, d'altro canto, come già il ruolo dell'insegnante, un ruolo estremamente burocratizzato, tanto da essere esso stesso un pezzo di quella famosa amministrazione della vita, del bios così stringente.
1: Sì, io porterei proprio due esempi brevissimi, visto che siamo in chiusura, e che però penso possano essere molto indicativi di questa burocratizzazione. Uno è il fatto che nei collegi docenti si possano approvare le attività da fare dall'inizio alla fine dell'anno solo a settembre, cioè il piano delle attività è soggetto a dei rimaneggiamenti, ma entro una certa misura, perché molte attività, per esempio quelle che hanno un costo, i progetti che hanno degli esperti esterni che intervengono, per esempio, oppure costi di altro tipo, possono essere di solito approvate soltanto a settembre, e altrimenti se non sono bocciati tout court, insomma sono comunque soggetti a un forte ostracismo da parte degli organi dirigenziali. E poi un altro esempio, e questo mi sembra quello che la dice lunga sulla perdita del valore della relazione nella scuola, e la nascita e l'impiego in molte scuole, tra cui quella in cui lavoro, di modelli di verbale precompilato per i consigli di classe. Quindi praticamente i consigli di classe, che sono l'organo fondamentale della vita didattica di una classe, e nelle assemblee dei consigli di classe si dovrebbe discutere delle ragazze e dei ragazzi, dei loro problemi, delle loro vite, no? Oltre che insomma del loro rendimento scolastico, finiscono con il diventare una corsa alla compilazione pedissequa e insomma quanto più protocollare possibile di questi verbali precompilati, che sono stati fra l'altro creati onde mettersi al riparo dai possibili ricorsi delle famiglie. Quindi ecco che torniamo, diciamo, un po' a quello che dicevamo prima, cioè come la scuola e le famiglie sembrino coalizzarsi anche nella loro apparente inimicizia attuale in una diciamo generale resistenza all'ascolto e alla relazione con i ragazzi.
0: Mi sembra chiarissimo, peraltro tutte queste misure protocollari ricordano molto il fare delle risorse umane proprio per gestire in una maniera misurabile, schematizzabile e pronta anche, come dici tu, a prevenire delle ripercussioni di tipo legale tutto quello che avviene all'interno della scuola. Bene, siamo arrivati alle 20:30 e direi che lasciamo i microfoni alla trasmissione successiva a Radio Calacuta, quindi non lasciate le libere frequenze. Noi vi salutiamo per quest'oggi, e con Macerie su Macerie ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
1: Ciao, grazie.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicato alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzate sui 105 e 250 della modulazione di frequenza.

E vi do un po' di contatti per entrare in connessione con i nostri studio: 7346-667-3263, il mobile. E anche il fisso, lo 011-249-5669. Ci potete ascoltare anche in web sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete tutte le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, nonché i podcast delle vostre trasmissioni preferite. E se non avete avuto occasione di passare alla festa di Radio Blackout che si è conclusa ieri alla Manituana, potete sempre provare a contribuire alla vita di questa radio. Libera nell'etere torinese del 1992, ha bisogno del vostro sostegno. E sul sito troverete tutte le modalità per fare una donazione.

Radio Calacuta, uno spazio settimanale che è dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora, che va in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22.

E cominciamo con le nostre selezioni per questo lunedì 15 di giugno. Faremo un po' un percorso, un giro attraverso la scena dell'hip hop, soprattutto ivoriano e senegalese, ma non solamente. E cominciamo con un poeta, uno scrittore, uno slammer, un rapper originario del Congo Kinshasa, della RDC, Abkhaz, che ha fatto le sue prime insomma, i passi sulle scene di Parigi, ma con dei testi molto ricchi di immagini, soprattutto molto consapevoli e impegnati, dal suo album En Marchant vers le Soleil, la traccia Plus Qu'un Homme.

Ab casa il brano è Più che un nom, un poem da Amashan vs. de Soleil, il suo bellissimo album di un po' di tempo fa, dei primi anni del 2000. E rimaniamo sempre in quel periodo, però questa volta ce ne andiamo fra Douala e Yaoundé. Siamo in Camerun alla fine degli anni 90 e loro sono i Negri Sim, che sono cinque rapper, slammer, poeti, insomma, che con a testa alta, insomma, hanno rappato contro il potere del presidente Paul Biya, contro il loro quotidiano molto complicato, e con il loro col microfono raccontato, accusato, denunciato, divertito, inventato, insomma, hanno fatto tanto. Loro sono i Negri.

E questo era Jolof. Jolof è un gruppo che è formato da Omar Sow, Dudu Sek e Began Indoor, ed è una band che si è chiamata come l'antico regno Jolof, che si estendeva in un'area che più o meno corrisponde a quella del Senegale. Loro si sono ispirati a un maestro che è Dudu Ndiaye Ross, e hanno cominciato all'Africolor Festival, e poi dove hanno scoperto il roots dell'Awana, il Awane, che è una sorta di espressione musicale, ma anche in qualche modo una narrazione usata soprattutto dai griot, e quindi sono riusciti a combinare anche delle tradizioni ritmiche con queste melodie, e diciamo che il risultato è stato molto interessante. Il brano che ci siamo ascoltati era Voli Baye, 2056, all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico, che è 346 667 3263.

Ma questo bel pezzo è Africa Child con Diabassa Bass insieme a Dabi. E parlando insomma un po' della scena hip hop, bisogna dire che dal Senegal alla Costa d'Avorio l'hip hop si è affermato ormai come una delle, definirei proprio, principali risorse culturali della regione. Consideriamo che ci sono milioni di stream, concerti sold out in tutto il continente. È diventato uno spazio l'hip hop di espressione e anche per certi versi una leva di influenza. È stato un po' il momento, diciamo così, in cui si è manifestata questa influenza proprio nel 2019, nell'agosto del 2019, quando Abidjan si è fermata perché era morto DJ Arafat, che era al secolo Angé Didier Won, che è stato praticamente uno degli inventori del coupé décalé e che si è schiantato con la moto e quindi ha soli 33 anni. Nell'arco di due giorni decine di migliaia di persone si sono radunate allo stadio Félix Houphouët-Boigny per rendere appunto l'ultimo omaggio a DJ Arafat. Il governo ivoriano ha stanziato 150 milioni di franchi SFA per organizzare i funerali, che sono stati trasmessi su dei maxi schermi in diversi quartieri della capitale, mentre i ministri e le star africane si sono alternati sul palco. Diciamo che fino adesso non c'era mai stato un artista che aveva beneficiato di un allestimento così elaborato. Sicuramente poi i funerali dei grandi musicisti della musica congolese hanno visto per strada a Kinshasa milioni di persone, però una cosa del genere così organizzata a livello proprio di funerali di Stato effettivamente fino adesso non c'era stata. E l'evento illustra la crescente importanza appunto di questa musica urbana, in particolare del coupé décalé, ma anche del drill, del rap ivoriano e per anche l'influenza internazionale della Costa d'Avorio. E DJ Arafat, io ve lo faccio ascoltare insieme a Davido in questo bel brano che si chiama Noi T, insieme a Botti Satva, altro grande manipolatore di suoni africani.

Ed era DJ Arafat insieme a Davido, questo Naughty con Bodhisattva. E quindi dicevamo l'importanza di questa musica urbana, il coupé de Calais, che per esempio nasce negli anni '80, mescolato un po' anche allo Zouglou, che era il genere musicale che nasceva nella costa ad Abidjan, soprattutto negli ambienti universitari, e cominciavano, quando gli universitari cominciavano a fare delle manifestazioni per reclamare delle condizioni migliori di vita nei college, nelle università, e lo Zouglou divenne sostanzialmente la colonna sonora. Da qui poi uscirono fuori anche molti musicisti che dettero vita a una scena interessantissima. Il coupé de Calais un po' si è mescolato anche allo Zouglou, e all'inizio, diciamo così, gli artisti del coupé de Calais erano degli artisti che comunque si esponevano molto, perché facevano vedere che avevano tanti soldi, che erano vestiti bene, che avevano le macchine. Coupé de Calais significa coupé, che vuol dire sostanzialmente ingannare, de Calais scappare, è un po', insomma, questo era molto apparenza, ecco. Mentre invece l'hip hop senegalese era sicuramente più consapevole, meno legato a questi atteggiamenti, diciamo un po' gangsta per certi versi. Invece il drill, il rap ivoriano, nonché il coupé de Calais, avevano invece questo tipo di mood. E in effetti da Abidjan a Dakar il rap è diventato molto più di un semplice genere musicale, adesso è sostenuto da giovani, è sostenuto dalla diaspora, naturalmente, e sta diventando anche una leva di influenza culturale ed economica a livello regionale, ma non solo, perché molti artisti ivoriani e senegalesi ormai vanno all'estero a suonare. Si assiste anche a un aumento del numero degli album, e anche all'incremento di molti studi di registrazione, spesso creati dagli artisti indipendenti. Basti pensare che, per esempio, uno dei primi studi di registrazione che sono stati a Dakar, a cui hanno attinto molti musicisti della scena del primo hip hop senegalese, era stato fatto da Youssou N'Dour, che poi a un certo punto divenne anche ministro della cultura. E ad Abidjan i concerti sono sold out, e ci sono musicisti molto famosi come DDB del gruppo Kif Nobit, che è un vero e proprio pioniere dell'hip hop ivoriano, e quindi io ve lo faccio ascoltare, DDB, in questo brano che si chiama Igbo. I'm out of the way. What am I doing?

0: E lui era DDB, questo Igbo, e DDB ha fatto parte del gruppo, è nato con il gruppo Kifno Beat, che appunto dicevamo sono dei pionieri dell'hip hop ivoriano, e Kifno Beat, vi faccio ascoltare questo Sa Gyate Keur. Eccolo qui.
1: Saint-Cloud traîne avec négro et en même état d'esprit. KI2F.

Kif Nobit sa Gat Kher, questo è il brano di questo gruppo da cui appunto poi è uscito fuori anche DDB. Bisogna dire che il coupé di Calais è molto più solare di questo hip hop e soprattutto anche del drill, di cui parleremo a breve, anche perché i giovani ivoriani in quegli anni, parliamo dei primi anni 2000, e insomma in qualche maniera si dovevano distrarre, c'era la guerra civile, c'era una crisi molto profonda in Costa d'Avorio, una Costa d'Avorio divisa in due dalle fratture etniche che erano state alimentate da teorie suprematiste e razziste come quella di Liguarité, insomma personaggi che poi purtroppo ancora adesso insomma praticano, attraversano la scena politica ivoriana. E un altro nastro astro nascente è sicuramente Imra, e Imra invece va appunto sul drill, che è un po' più cupo, con i testi un po' più crudi, ma incarnano anche una generazione che comunque si muove tantissimi fan. E nel 2004 parliamo proprio di una vera e propria economia della musica, dell'industria musicale africana, perché i ricavi nel 2024 nell'Africa subsahariana dell'industria musicale sono cresciuti del 22%, superando per la prima volta i 100 milioni di dollari, in un mercato globale che è valutato, pensate un po', quasi 30 miliardi di dollari. E ancora la Nigeria e il Sudafrica dominano un po' in larga parte questa scena, però appunto i paesi come la Costa d'Avorio e il Senegal si stanno affermando come centri di crescita insomma di questo genere. Il rap ivoriano, influenzato dalla trap e dal drill, si sta ormai affermando come uno dei più dinamici del continente e esporta artisti e soprattutto questa scena musicale del rap ivoriano era stata confinata fino adesso in una circolazione regionale, mentre invece sta decisamente superando, varcando i confini anche del continente e si sta affermando anche sui palchi europei, sulla scena europea. Noi di questo di Imra vi voglio far ascoltare questo brano Wava, dove c'è appunto Code, è un altro personaggio di questa scena, insieme appunto a Imra.

0: Ed era Code insieme a Imrai in questo wow wow, tutti i video girati in mezzo alla strada, in mezzo circondato da giovani, da ragazzi, da ragazzini nelle strade probabilmente insomma dei quartieri periferici di Abidjan. E un altro personaggio, Suspect 95, un altro artista di spicco della scena ivoriana che ha celebrato i suoi 10 anni di carriera, e diciamo che si è creato un pubblico piuttosto insomma appassionato e anche un canale di distribuzione fondamentale, che sono soprattutto le diaspore che contribuiscono a riempire i locali anche e a chiamare anche questi artisti al di fuori del continente. E diciamo che la diaspora dicono che è redditizia, ma in realtà Imra, per esempio, ha un pubblico in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, e si sta anche intensificando il movimento di artisti nella direzione opposta. Il Suspect 95 è interessante, ve lo faccio ascoltare con Kaja, adesso lo cerchiamo il brano, mentre nel frattempo vi faccio fare un salto sul un po' anche indietro nel tempo, perché torniamo intorno anche qui agli anni 90 più o meno, e con questo gruppo che si chiama Rage. Lui è un gruppo maliano, e vi faccio ascoltare questo Teke Teke.
1: Albego.
2: Ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

Loro sono i Rage, vengono da Bamako, Colli, Foco, Ser Alpeco e rappano soprattutto in un periodo, in un momento in cui hanno la voglia di prendere parola, perché il Mali attraversava una fase estremamente delicata. C'erano delle elezioni, a breve ci sarebbero state delle elezioni, e loro appunto rappano per l'immediato, per il domani, non pensano allo show business, quindi sono tempi di molto diversi da quelli che stavamo raccontando sull'evoluzione dell'hip hop ivoriano, perché appunto questa scena musicale africana ormai è entrata nell'ambito di questo dello show business per molti versi, anche attraverso internet, attraverso i brani che vengono scaricati. Qui si parla di brani che hanno milioni di visualizzazioni, e proprio appunto, come dicevamo, nel mercato globale di 30 miliardi di dollari stanno, l'Africa subsahariana supera i 100 milioni di dollari, quindi sono entrati in parte nel business, mentre invece quello che abbiamo ascoltato adesso, appunto nei Rage di un po' di annetti fa, proprio all'inizio insomma di questa scena musicale, che poi in Senegal aveva visto per esempio Positive Black Soul. Diciamo che è un percorso più o meno inevitabile, però chiaramente molti artisti sono riusciti ancora a mantenere la propria coerenza. E noi torniamo appunto a quello che dicevamo prima, a Suspect 95, che appunto è uno di questi, uno dei maggiori esponenti di questa scena del rap ivoriano, e ce lo ascoltiamo con Kadia, Kaja, in questo Ja Man.

Ed era Suspect Cat Bankans con Kaja Jamani. E rimaniamo sempre intorno a questa scena, nuovamente Imra insieme a Jojoli Barbu, sempre Suspect Cat Bankans e Chai in questo brano.

Ed era Ecce, loro erano Imra, Jojole Barbeau, Suspect, Catherine Kanz, e Abidjan attrae sempre più artisti francesi, oltretutto, che arrivano in città per esibirsi o collaborare con i musicisti ivoriani. E poi ci sono anche le collaborazioni che si moltiplicano, come avviene per esempio fra il rapper nigeriano-ivoriano Fior de Bior e l'artista franco-congolese Niska, e in un brano che si chiama Gnomi, è un video che ha totalizzato 35 milioni di visualizzazioni, e quindi ve lo faccio ascoltare, Fior de Bior insieme a Niska.

0: Ed era Fior de Bior, che è un rapper nigeriano e ivoriano, insieme a Niska, che è un altro musicista che è franco-congolese. In questo brano Gnomi, un brano un po' culinario, girato in un mercato affollatissimo dove tutti ballavano. E adesso due personaggi, sicuramente uno forse lo conoscete, Estruma, insieme a Youssoufa, e questo brano si chiama Fasad. Youssoufa è un musicista congolese, peraltro figlio di un grande virtuoso della rumba congolese. Estruma appunto viene dal Ruanda. Adesso ve lo faccio ascoltare, questo Fasad.
1: Sur mesure, on cache nos fractures sous de belles égratignures. C'est le siècle du On sourit et puis on s'oublie. On décore et la vie s'évapore. Regardez-nous bien, tout va très bien, tout va toujours très bien.

Ed era Pop Sabop dei Dara G, uno dei gruppi che seminali, come dicono insomma, quelli bravi, della scena musicale dell'hip hop senegalese, album del 2003 Boomerang, album dove peraltro c'è anche Rocky Traoré, Dizzy La Peste, China, Sergeant Garcia. E si sono fatte le 21.51, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo il contatto telefonico che potete liberamente usare, il 346-667-3263. E con i Dara G andiamo sulla scena musicale dell'hip hop, del rap senegalese, che anche su questo insomma abbiamo un po' di cosette da raccontarvi. Ma prima ancora, noi avevamo prima sentito un brano di Stromae Youssoufa, che è un appunto musicista congolese, è nato a Kinshasa ed è il figlio di Tabulei Rochereau, che è un musicista congolese, una vera e propria pietra miliare della scena della rumba congolese. Sua madre invece è di origini senegalesi. Lui è cresciuto a Kinshasa, poi è andato a Béziers in Francia, si è trasferito lì con la zia a Parigi, e quindi insomma da qui ha cominciato anche a suonare, ed è diventato insomma un musicista piuttosto affermato, sì, decisamente affermato. E voglio far ascoltare questo brano, che è un po' un brano autobiografico, che si intitola Le Disques de Mon Père, e lui è Youssoufa.

Yusufa con i dischi di suo padre, Tabulei Rochereau, chissà quanti ne ha sentiti, cresciuto insomma in questo ambiente. Ma noi torniamo sulla scena dell'hip hop senegalese e torniamo con a Deep Dondo Gis, che è un personaggio molto interessante di questa scena, che si è esibito ad Aubervilliers nel maggio del 2024 nell'ambito del festival Ville de Musique du Monde, e prima di salire poi sul palco di Parigi nel 2024, e ha condiviso il palco con Youssou N'Dour a Parigi. E diciamo che un personaggio che fa parte appunto di questa scena senegalese, che è una scena che insieme a quella ivoriana insomma si sta affermando, e loro cantano naturalmente in Wolof. C'è un discorso da fare anche sulla lingua che viene usata da questi rapper, perché una parte parlano in Wolof, un'altra parte, soprattutto quelli che vengono dalla Costa d'Avorio, nel Nuci, che è diventato un po' anche uno slang che addirittura è stato accolto dal dizionario Larousse francese. Poi ci ritorniamo sopra. Invece lui è Deep Dondo Gis in questo Dungue Dai.

Lui, lui era Deep Dundu Gis in questo Dungen Dai, un altro protagonista della scena musicale dell'hip hop senegalese, e Samba Peusi, che fonde l'hip hop e il Barak, che d'altra parte, come facevano anche i primi Positive Black Soul, ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche all'estero, al Festival Africolor. E uno dei tratti distintivi dell'hip hop dell'Africa occidentale sono appunto le radici linguistiche e culturali che rimangono, perché appunto, come dicevamo, molti rapper scelgono di esprimersi nelle loro lingue madri, e questo contribuisce chiaramente alla loro diffusione, al loro apprezzamento, ma anche ai video musicali. Ci sono delle scelte di abbigliamento che insomma affermano un'estetica distintamente africana. Per quanto riguarda per esempio il Wolof, negli anni 90 appunto i Positive Black Soul avevano cominciato a rappare in Wolof, naturalmente uno del ed era sicuramente Didier Awadi che aveva dato insomma il là a questo modo di scegliere le modalità di espressione. E per Deep Dundu Gis questa lingua il Wolof diventa uno strumento narrativo che permette poi oltretutto di raggiungere il pubblico locale e mantenere anche un collegamento con la diaspora, perché il Wolof funziona anche con la lingua di esportazione culturale. E questo poi lo vediamo con una rapper italo-senegalese che poi vedremo successivamente, e quindi vi faccio sentire Peusi, Samba Peusi, in questo brano che si intitola con Full Baka insieme a Dundu Gis.

E quindi su questo brano di Samba Peusi Furbacca insieme a Dun Dun Ghis, Radio Calcutta finisce qui. Non mollate le libere frequenze di Radio Blackout, perché a breve ci saranno Malormoni. E quindi un saluto a tutte e a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, ciao!

Buonasera, buonasera a tutte voi cari ascoltatori e care ascoltatrici. Bene, sì, siamo tornate queste malormone quasi reduci dalla festa incredibile successa a Manitona. Questi tre giorni di incredibili celebrazioni, 34 sono gli anni di Radio Blackout. Abbiamo spumeggiato incredibilmente in quelli di Manitona gli ultimi tre giorni e, come potete sentire dalla mia voce, è stato abbastanza impegnativo per molti motivi. Ebbene, questa malormone che appunto torna dopo quasi un mese di assenza, chiedo pegna, scusate davvero per questa lunga mancanza, ma eravamo, come dire, parecchio indaffarati a frugarvi nelle mutande dei gusti vostri preferiti per preparare questo festival che ci ha davvero deliziato, appassionato, ci ha fatto piagne, ride, amare, volare, eccetera eccetera. Sono tanti gli highlights, ma non starò qua a raccontarli perché appunto sarebbe un po' come spogliarmi di fronte a voi, cosa che faccio spesso. Ma bando alle ciance, quest'oggi una puntata particolare e capirete presto il perché, ma senza indugio vi do i contatti di Radio Blackout che potete contattare al numero fesso che è lo 011 2495 669, oppure al mobile available for Signal, Telegram, whatevergram, WhatsApp e SMS eccetera eccetera eccetera eccetera, che è il 3466673263. Bene, quindi senza indugio procedo con le consuete chitarrine del comincio di Malormone. Vi beccate Denims, The Ghost in Your House Is Me, direttamente dal 1966. Buon ascolto su Malormone, adesso delle incredibili sorprese. A presto.

0: Nei Mato Grosso, Jardin de Babilonia. Spero di aver pronunciato giusto il nome soprattutto della canzone, e come non potete sperare lo sapremo presto se la mia pronuncia è giusta, perché come vi accennavo, quest'oggi è una puntata molto speciale, subito dopo il Blackout Fest 2026, perché ho il piacere di avere qui con me Calosin. Buonasera Calosin.
1: Ciao, buonasera.
0: È un piacere, un onore il averti qua con noi. Calosin ha suonato e performato ieri.
1: Ieri
0: è stato, sì, ieri pomeriggio, ieri durante il tramonto ci ha portato la sua musica, che è molto bella, molto particolare, ma farei parlare te di quello che fai, magari partendo dal tuo nome.
1: Ok, my real name is Kaluan, then Calosin is my artistic name. And actually, I stopped to use my name because I'm an immigrant, and I was always worried about they check my name if I go to play in another country. So if they check my name and then they see that I'm going to work, and so then I just change it.
0: Ok, in realtà il mio nome è Kaluan, ci dice il nostro caro Calosin, però ho deciso, appunto Calosin è il mio nome d'artista, mentre Kaluan è il mio nome, e ho iniziato ad usarlo proprio perché, essendo io una persona migrante, non voglio che essere controllato sostanzialmente dalle autorità che non mi rintraccino.
1: Sì, questo. and but Kaluan also, it's a native language. It's a native language from Brazil. It's Tupi Guarani. And Calosin is just kind of the diminutive of it.
0: Okay.
1: That is very used in many musicians, especially in baile funk, it is diminutive for the name.
0: Ok. Appunto, Kaluan è un nome nativo. Sorry, can you again say the name of region?
1: It's many places, because they used to be nomadic, but mostly the southeast of Brazil and the center. And
0: allora, sì, è un nome appunto che viene dalla tradizione nomade, soprattutto dal sud-est del Brasile. What's the name of nomadic?
1: It's Tupi Guarani, the name of the language.
0: Yeah, that was the word I missed. Questa era la parola che mi serviva e che non sarò capace di ripetere, quindi non lo farò. Però, appunto, il mio nome è Kaluan, ma Calosin è un diminutivo, e il suffisso zin è un diminutivo molto usato in Brasile, specialmente in questo tipo di lingue. Va bene, spiegaci quindi un po' meglio la tua musica e la tua performance. Se hai voglia, so che è difficile definire se stessi, però cosa ci suoni tu e cosa fai?
1: Ok, yeah, it's a bit difficult, but I think I have a big influence of the countryside move, countryside music of Brazil, like the very deep in countryside music, especially from Bahia.
0: Sì, io penso di avere molte influenze soprattutto dalla parte della campagna del Brasile, specialmente dalle parti di Bahia.
1: But I also mix it with a lot of percussion and polyrhythmics, and making it more weird in a way.
0: Ma lo mixo anche con la poliritmia delle percussioni, per appunto renderlo più ritmico e spedito.
1: But also I have a performative part of the show, that I use sensors of movement in my body to activate sound by movement.
0: Ma c'è una parte anche molto performativa durante il mio show, ed è consiste nell'avere dei sensori di movimento su alcune parti del mio corpo che attivano degli specifici suoni. Va bene, e quindi io direi di farcela ascoltare a questo punto la musica, senza stare qua a cincischiare. Ti chiederei cortesemente di mettere un tuo brano, caro Calosin.
1: Ok, I will put A Rocha Mamãe.
0: Che significa? What does it mean?
1: Mamãe is madre. But A Rocha, it's something like... to push for let's go or something like this.
0: Okay. Mamma e madre e accoscia is spingere qualcosa. Va bene. Grazie mille, Calosin. Prego, schiaccia play.
1: Grazie.

State ascoltando l'incredibile musica di Calosin, che ho la fortuna di avere qua a fianco a me, che ha suonato ieri durante il Blackout Fest, 34esima edizione per i 34 anni della nostra radio. E beh, bene, quindi facciamo qualche altra domanda al nostro Calosin qua. E volevo parlare del tuo processo compositivo della musica, come

0: And not just one, there is several. A Rocha.
1: A Rocha.
0: Is a style. Sim. But Pagodão and A Rochadeira, there is few styles from the countryside.
1: Va bene, quindi in realtà questo tipo di musica ha diversi nomi, e come dicevamo prima, A Rocha è uno di questi, ma c'è anche il Pagodão. Adesso tu li hai pronunciati ovviamente meglio di me. E quindi torniamo al processo compositivo. Come scrivi?
0: Yeah, I usually work a lot of samples and I have a brand recorder that I love to record sounds, for example, from frogs and animals or nature and or.
1: How cool. Bene, sì, come appunto ho un registratore, faccio tanti sample, ad esempio registrando la natura, registrando le rane, registrando i suoni che ho attorno a me.
0: And also cutting up samples for diverse sources as video games and whatever electronics that make sounds.
1: E sì, quindi faccio una taglia e cuci di diversi suoni, diversi sample, ad esempio dai videogiochi. E quindi va bene, questo è il processo creativo. Il processo creativo è il modo in cui scrivi e componi la tua musica, ma da come posso vedere dal tuo Bandcamp, che è kalozin.bandcamp.com, ci sono anche tutta una serie di lavori d'arte grafica che compongono la tua collezione di ormai 7 album. Tra l'altro, da quanto tempo esiste il progetto Kalozin? Da che anno?
0: I'm not sure actually. Because was changing also name.
1: Okay.
0: And I also had other projects that so I'm not sure, we can check here, but maybe.
1: Allora, non sono sicuro perché appunto è un progetto che ha avuto anche diversi nomi e che è cambiato nel tempo. Qua abbiamo aperto il primo album che data 2020, quindi 2020 might be.
0: Yeah, I think with this name, yes, before I had other project names.
1: Sì, quindi col nome di Kalozin, scusa, finalmente pronuncio giusto il tuo nome, Kalozin, col giusto accento, e dal 2020. Come stavo accennando prima, è anche pieno di arte grafica che componi tu, che disegni tu. Dico bene?
0: Yes, yes. I actually my formation is visual art, so I love to do visuals and painting and drawing. Most of the artworks I did, apart from the last album, that was an Italian artist called Riccardo Hedegger.
1: Dov'è?
0: È questo.
1: Riccardo Redeghier, ok.
0: Questo,
1: Riccardo
0: sì.
1: Redeghier. Quindi sì, la mia formazione è in arti visive, quindi ho disegnato tutte le copertine dei miei album, a parte l'ultimo che è in collaborazione, dico bene, con Riccardo Redeghier. Bene, benissimo. E quindi si tratta di composizioni digitali?
0: It's a mix. I mean, some I did like watercolor, and then some drawings that I scanned, and then did some digital artwork. So it's a mix media.
1: Va bene, quindi sono dei media mixati, appunto alcuni sono disegni, alcuni fatti con l'acquarello e appunto spesso scannerizzati e messi insieme in maniera digitale. Vedo parecchia psichedelia, molto uso di colori vivi.
0: Yeah, for sure, it's a big influence in my life, the psychedelic experiences also with Brazilian plants and so I think all this colorful come from these experiences as well.
1: Sì, penso fa anche parte dell'esperienza della mia vita, le esperienze psichedeliche che ho avuto con alcune piante del Brasile e che sicuramente hanno influenzato il mio lavoro. Un'altra domanda che ti voglio fare, poi lasceremo parlare la tua musica, rispetto alle tue performance e ai tuoi costumi. Sono costumi

0: costumi pensati da te, come li pensi, che materiali usi anche magari?
1: Yes, before Calozin, I had another project that was more people involved, and it was very kind of a ritualistic performance that we used to build our own costumes.
0: Ok, sì, quindi prima di Calozin avevo un altro progetto che si ispirava molto a delle sessioni ritualiste di riti, ecco. E da questo vengono i miei costumi, ok? Che tu cuci, tu li crei.
1: Yes, I used to do by myself with friends, but this last one I did with collaboration with another friend, Tima, that also Brazilian friend that lives in Berlin now.
0: Va bene, sì, quindi li faccio sempre io. L'ultimo l'ho fatto in collaborazione con Timo, un altro ragazzo brasiliano che è una ragazza brasiliana che vive a Berlino. E che tipo di materiali usi?
1: I think each time is different, but mostly colorful fabric. And I think the main material is color, and then depends
0: Certo.
1: on the things.
0: Ok, diciamo che la mia materia principale è il colore e molto spesso appunto si tratta di plastica. Posso descrivere, anche se non renderò l'idea, il tuo ultimo costume?
1: Claro,
0: Ok,
1: claro.
0: molto bene. Beh, è appunto ieri a Manituana Calozin ha performato indossando una tuta nera di sintetica con diciamo degli orpelli. Aveva sugli avambracci e sui polpacci, giusto, questi sensori che possiamo in qualche modo ricondurre ai comandi della Nintendo Wii, ma che sono qualcosa di diverso, ma giusto per farvi capire, con delle alette di plastica colorate arcobaleno, possiamo dire, rainbow. Che in qualche modo sottolineavano i suoi movimenti con le braccia e dei incredibili, fantastici ciuffi di lana colorata all'altezza dei peli delle ascelle e che gli coprivano il pacco. Niente male, proprio niente male, grazie, è stato davvero bellissimo. E l'abbiamo visto salire una scaletta, zompettare sopra il tetto di prefabbricati vicino a Manituana, lanciare delle sfere di energia, ho immaginato io, dico
1: Sì,
0: bene?
1: questo, sì.
0: Perfetto, per poi scendere di nuovo tra noi, a girarsi fra bambini che lo guardavano con occhi strabiliati, dicendo: ma cos'è successo? C'è un cartone animato tra di noi, c'è qualche personaggio di un videogame, sono dentro qualche, boh, non so, tu pensi a un videogioco in particolare, magari a un ambiente in particolare in cui il tuo personaggio cammina?
1: Un ambiente particolare? No, però with a game with energy a bit influenced by also Japanese anime.
0: Va bene, sì, no, sì, non niente di particolare, ma influenzato in qualche modo dagli anime giapponesi. Va bene, ottimo, direi che abbiamo parlato abbastanza. Descrivervi a parole è davvero difficile. Vi invito non solo a guardare il sito, la pagina Bandcamp di Calozin, ma anche a vedere qualche sua performance che potete trovare ad esempio su YouTube, ma possibilmente se avete la fortuna di vederlo live, chiaramente sarà un'esperienza direi incredibile. Possiamo quindi suonare subito una traccia. Cosa ci fai ascoltare?
1: I would like to listen the last album that's called Prakatun.
0: Va bene, vorrei ascoltare una traccia dall'ultimo album che si chiama Prakatun. Bene, schiaccia play, grazie.

mentre ascoltiamo Kalusim Prakatwin, il nostro ospite ci stava spiegando che molti dei sample che ha registrato sono in realtà registrazioni di alcuni strumenti che sono stati vietati dalla legge.

questi strumenti vietati dalla legge erano usati nella capoeira, nel samba, ed erano stati vietati perché hanno vietato alcuni dei culti antichi del Brasile. All cops are bastard anche in Brasile.

0: e il conturbante suono di Kalosin. Con noi questa sera ai microfoni Radio Blackout, Malo Ormone. Ebbene, quindi Kalosin, artista brasiliano che ha avuto modo di suonare per noi ieri a Manituana, vive per parte dell'anno da Berlino, e anche questo grazie a cui siamo riusciti a pagargli l'aereo, perché col cazzo che riusciamo a pagare un volo dal Brasile, e altri 6 mesi invece appunto ha la sua base in un piccolo villaggio del Brasile. Puoi parlarci di più di questo posto? Come si chiama il tuo villaggio? Come è fatto?
1: Yes, it's I don't know in English, but it's a povoado da raposa, which means kind of a small village from fox. Is that?
0: Ah, certo, certo. Allora, è il piccolo villaggio delle volpi. Lo stesso villaggio si chiama Volpe, mi dicevi?
1: Questo, sì.
0: Ok. E, lì è dove appunto vivi per 6 mesi e dove hai la tua base, e in particolare un progetto che, se ho ben capito, hai creato tu, la Casa della Cultura.
1: Yes. I co-founded with other people, also with the people who live there, Casa de Cultura. It's a cultural space, also social space, where the people do gathering there, do communal things like birthdays or parties, and doing things together, also workshops.
0: Sì, sono co-fondatore con altre persone che vivono nel mio paese di questa Casa della Cultura, Casa da Cultura, non penso di star pronunciando bene, ma comunque e dove succedono varie cose, c'è tanto vita di comunità, si fanno feste di compleanno, ci si incontra, mi dicevi anche ci si allena,
1: sì
0: pugilato, box, altre cose, o
1: no, it's more no. Dancing. People put dance music to dance together and have a kind of dance sessions together.
0: Ho capito, sì, sono più che altro danza e sessioni di danza insieme, e dove avete anche un sound system, dico bene?
1: Yes. We recently did a project that was accepted, and we had a fund to do a sound system. So you build your own sound system for this space for the community use.
0: Sì, appunto, siamo riusciti a vincere, scrivere un progetto e vincere i fondi per la costruzione di questo sound system ad uso della comunità, un sound che ha la forma di una volpe, mi dicevi?
1: Yes.
0: Ok, sì, sembra davvero interessante, sembra davvero carino. E va bene, e questo è anche un po' il tuo studio, forse, per la composizione... Oh, no.
1: Yes, I mean, not in the Casa de Cultura, but in the same place where is my base. I have my studio there, and is where I kind of compose mostly. So I'm big influenced by the music that surrounds this place.
0: Certo, sì, va non proprio nella Casa della Cultura, ma appunto comunque nel mio villaggio ho questo studio, ed è proprio per questo che sono influenzato dalle cose che mi stanno attorno, dai ritmi che sento e tutto il resto. Va bene, forse vogliamo suonare ancora un po' di musica, che dici, Kalosin?
1: Yes, let's listen some music. I need to check here first.
0: Sì, ascoltiamo subito della musica. Adesso controllo qua le tracce che ho. Appunto, io vi invito di nuovo a visitare il sito kalosin.bandcamp.com. Abbiamo ascoltato prima qualche traccia dall'ultimo album, Prata Queen. Appunto, vi invito molto anche a vedere le sue performance, facilmente rintracciabili. E perfetto, adesso anche io alzo il federino del DJ, e va bene.
1: Yes, I would like to show you Danny Bonge. It's a trans artist from Brazil, and the music is called Checa.
0: Bene, sì, vi suonerò quindi un brano di Danny Bonge. Danny Bonge, che la cui canzone si chiama Checa. Buon ascolto.

0: Molto bene, queste le incredibili selezioni di Calosin, che ci ha deliziato con la sua musica. È un'ampia selezione di musica brasiliana, trans, queer e non solo. Com'era, qual era il titolo e l'artista dell'ultima canzone, ad esempio, che abbiamo suonato, giusto per farti una bella domanda a sorpresa?
1: Banda Angiroba, Carregador de Aparelhagens.
0: Perfetto, grazie mille. Quindi grazie davvero di per aver esserti fatto questa trasmissione con Malormone, oltre ad aver performato e suonato ieri nella nostra venue di Manituana per il Festival Blackout. Davvero è stato un onore e un piacere, molto prezioso averti qua.
1: Grazie a te, grazie a voi, è stato un gran piacere.
0: Bene.
1: E un onore stare qui.
0: Grazie, grazie, grazie Carlo, ma le sorprese non sono finite qua, perché abbiamo un altro incredibile ospite del Radio Blackout Festival 2026, direttamente dal palco del Social Club, che è stato popolato da diversi DJ di Blackout Tribe e non solo. Abbiamo qua con noi ai microfoni Valentino Pancake. Buonasera.
2: Buonasera, ciao ciao.
0: Bene, benvenuto a Malormone, anzi bentornato direi Malormone, anche perché hai già suonato qua per noi ormai,
2: sì,
0: quanti anni
2: sì,
0: fa?
2: Sì,
0: ce lo stavamo chiedendo.
2: 2018
0: secondo
2: Cavolo, me.
0: Dannazione, siamo davvero, c'è della vecchiezza.
2: Eravamo
0: giovani un tempo, perfetto, molto bene. Molto bene, allora vuoi dirci qualcosa sul tuo nome ad esempio?
2: Il mio nome è un scherzo.
0: È uno scherzo, certo.
2: Come si dice? Valentino è perché mi piace la musica italiana.
0: Anche. Sì.
2: E Pancake perché è come pancake, però suona come una parola cecca.
0: Certo.
2: Mi piace la musica cecca.
0: Molto bene. Infatti, tra l'altro, mi ricordo quando vi vissuto in Lituania che si diceva Azab invece che Acab, se non sbaglio, proprio per lo stesso motivo. Molto bene, molto bene. Va bene, ma io farei a questo punto parlare la musica, se vuoi.
2: Non sono sicuro, sono qui per sorpresa per me e per te.
0: Perché no?
2: Suoniamo un po' di qualcosa tranquillo?
0: Certo, molto volentieri, per accompagnare quest'ultima mezz'ora di Malormone. Facci, accompagnaci verso la fine della serata con molto piacere.
2: Extraterrestria, non so.
0: Perfetto, precisamente quello che volevo. Grazie, grazie caro Valentino. E va bene, quindi DJ schiaccia play.
2: Ok.

E questo è il conturbante suono di Valentino Pancake, accompagnandovi, sculettando, rotolando nella notte di Radio Blackout Malormone, direttamente dallo spazio profondo. Chi parla italiano è cieco. Radio Blackout, Valentino Pancake.

0: Queste erano le incredibili conturbanti selezioni di DJ Valentino Pancake, che ringrazio moltissimo per essere passato non solo oggi a deliziarvi con le sue selezioni qua a Mallormone, ma anche ieri nella sala rave per la parte social club dei giorni della Blackout Fest. Grazie per tutte queste tracce che ci hanno accompagnato verso la fine di questa giornata, e spero che tornerai presto qua a suonare per noi. E bene, grazie, ciao.
1: Yeah, grazie a Blackout, grazie a te Rocco, era un piacere, e torniamo presto. Grazie a Miles per il back to back.
0: Ah sì, assolutamente, grazie.
1: I was a big fan.
0: Grazie a Miles direttamente da Bristol per back to back. E Mallormone torna come ogni lunedì sera alle 10 del lunedì tra una settimana, mentre le trasmissioni di Radio Blackout ricominciano domani mattina con l'info di Radio Blackout alle 9. Buonanotte e tanti bacioni a voi. Ciao.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

aquí.

0: La mutation.
1: Tim è città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: 34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.